torna gina vo in quell'öda davant e più fa già in per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa mainz non sono

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir er sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La sole donna domandà nu dasch star da spera, si maladit, ai per cena in fett na bella cera. Il prüm weine betta jü, da vona badarlada e lurens weine dit betü ins dat. Una branclata. Ma più in avanti che ci desinu posso tradir pel tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

Mi nomi è Corsin Tour, io sono il fondatore del Circolo Musicale della Surselva e oggi vi è il ben divertimento col programma del RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Turic vien surdà il pri valo per la ciuncanta Avlagiada. Il premi d'onur va al manager de musica Freddy Burger. Ed il CB Lumnezia perde il secondo derby sur Silvana e fer in Emna, quai con 2-4 contro Schluè in Lyon. Quai in dusels temas, ozzele 6 al microfono Urs Müller, Biengi. A Turici vigni surda ier sera per la ciuncanta Avlagiada il pri valo. Il premi d'onur per sia ovra da vita survegni l'interprendider e manager da musica Freddy Burger. L'um da 1911 rauterstà manager da Udo Jürgens e da Walter Roderer. Il premi dal pubblica survegni il moderatur Nick Hartmann. In tutta da premi in 10 categorie. Il pri valo è la distinzione la pli alta dal show business in Svizzera. A Fribourg haben Fans der Fribourg-Gotteron-Festival ihr lor en prim Titel der Campion Schweizer in die Storie del Club. Passa 80.000 Personen ein persequità la parade tras la Zitat, stimma la Polizia. In Caps pli grons nae a Bicda. Giev Gesaira, Fribourg-Curignale, serie de final contro il Club da Hockey da Davao. Der Sport Balapé in la 35. Runde della Super League Thun perser d'Eifer contro Basilea con in 3 e sto con quai anche in giada spustar la feste da Campion Schweizer. Giozza Thun den tant la proxima chance da grignarsi sem prim Titel da Campion Schweizer in l'istorie del Club, quai se so in Gall na Gudogna Beach contro Sion. Le ulteriori partite di ieri sera, Losanna perde contro Luzerna con in 3 e Winterthur e Turic giocano pari 2-2, con cui stad Winterthur viene avanti curta avanti la relegazione. Scegheze e Gudogna Oz contro Servet dat Winterthur l'altra stagione in la Challenge League. Ed anche il Balapé regional in la terza liga Schluè in Lyon Gudignà il derby sur Silvan contro il CB Lumnezia e quai Ordaifer con 4-2. Schluè in Lyon resta con quai leader della tabella con 2 punti a vantaggio in mezzo e Sarganz. Lumnezia è sin il diagiavel platz piagis sur il stric. In la seconda liga Valpo Schiavo Calcio Gudignà contro Bogne Regaz con 2 din ed è uscita sin il terzo platz della tabella. Ed in la seconda liga interregionale a Quere 97 Gudignà contro Arbongis con 4-0. Malgrado questa clara vittoria resta Quere 97 in il penultimo platz della tabella.
0: La meteo.
2: Oggi si savent sulle lif, la temperatura massimale è 14 gradi in Lengi di Nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione de Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: La bonura ta RTR. Con sempre verts. Hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: RTL Impuls.
1: La vita ad una nuova es quella ci ans mova. Quest verset in forma da scrafit vai scuvert vede na faceda alla punt cia muscht. Con otras plets, cura ci la vetta am teira an avant, ampara ella ad egna scunova. Mincia singul de è una nuova anciata, e di les frontar its deis regalos con averta dat e marveglias. Da prescient malegr sen en ulteriora etappa per lung dil en. Il plager davantor è già la mesa vantera. Il mincia de è scuena senda sen la cala ia dasci continuar en tocchet. Als plet sabis, la vita ad una nova e quella ci ans mova suonden ulteriors durant las misturas a pe tras la Nagiadegna. Scu per exemple la sus, senza fundamenta nu tegna la cia, l'avenir nun ha lüm senza il passà.
0: Impulse.

musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: A Turich vien sur dal privalo per la ciuncanta Avlagiada. Il premio d'onur va al manager da musica, Freddy Burger. Ed il Sebelumnez perde il secondo derby sur Silvan Eifere in Emna, quai con 2-4 contro Schluein Lion. Quai in dusses temes, ozza la set, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. A Turicci vigni surda ier sera per la ciuncanta Avlagiada il privalo. Il premi d'onur per sia ovra de vita survegni l'intreprendider e manager de musica Freddy Burger. L'um dat 811, tranter auter sta manager del Chantedur Udo Jürgens e dell'actur Walter Roderer. En ses pleta Freddy Burger engrazia ses collaboraturs e da sia famiglia e da guarda en avos sin sia carriera.
3: Ich habe alle meine Agendas seit 1963 archiviert, behalten. Zum Glück, da konnte ich anschauen, wann, was, wo oder wie es stattgefunden hat. Wenn ich ein bisschen da reingeschaut habe, dass ich eigentlich 54 Firmen in meinen 62 Jahren, die ich in diesem Business sein durfte, das ist fast unglaublich.
2: Il premi dal pubblico survegni il moderatur Nick Hartmann. In tutte da premi sen 10 categorie. Il privalo è la distinzione la pli alta dal show business in Svizzera. A Fribourg an els fans de Fribourg Gotteron festival ier lor en prim titel de campion svizzer en l'istorie del club. Passa 80.000 persone sa in perseguita la parada tras la citat stimma la polizia. In caps pli grons na e bicta. Giovedì sera Fribourg udignà la serie de finale contro il club de hockey da Tavau. En la 35ª ronda della Super League Thun per Sordaifer contro Basilea con Ina Trais e sto con quai angina già da spostare la festa da campion svizzer. Giozza Thun d'entand la prossima chance de guadagnarsi sem prim titel da campion svizzer en le storie del club, quai se so in gall na gudogna bec contro Sion. Les ulteriores partides de dier saira, Lausanne perde contro Luzerna con Ina Trais e Winterthur e Turic giocan pari 2-2. Con quai stad Winterthur vien avant curt avant la relegazione. Scheghez e Gudogna oz contro Servet dat Winterthur l'autra stagion en la Challenge League. E anche il Balapei regionale in la terza liga Schluein Lion guadagnò il derby sur Silvan contro il CB Lumnezia e quai Ordaifer con 4-2. Schluein Lion resta con quai leader della tabella con 2 punti a vantaggio in Melze Sarganz. Lumnezia è in il diagiaval plaz pia gist sur il stric. E nella seconda liga Valposchiavo Calcio guadagnò contro Bogn Ragaz con 2-2 ed è uscita in il terzo plaz della tabella. Ed in la seconda liga interregionale a Quira 97 guadagnò contro Arbon Gisch con 4-0. Malgrado questa clara vittoria, resta il club della capitale sin il penultimo posto della tabella.
0: La meteo.
2: Oggi si avvenza sulle Lief, la temperatura massimale è 14 gradi in legno di nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: La bonura ta RTR. Cun semper verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: A Berau in Lemmental erutor in incendi, pliras chasas en flommes. Ed il CB Lumnezia perde il secondo derby sur Silvana e fra in Emna, quai con 2-4 contro Schluengion. Quai in dusels temas, ozza la soc, al microfono Urs Müller, BNG. En la Vischnanca da Langnau erutor in incendi. En il Lieu Berau sa in pliras chasas en flommes, quae ha comunicat la polizia bernaisa. In grond umber da pumpier sa al Lieu per combatter contra las flommes. L'incendi ha ciusnà in ferma formazion da FIM, avertesce la Confederazione sin sia applicazion Alert Swiss. Indicazions ufficiale se var persunas blessadas ne dati bici. Ernesi Bichcler de Cochi a Brijan. En il contorn dell'incendi detti a impediments da traffic pli grons. A Torice vigni sorda ir saira per la ciuncanta Avla Giada il privalo. Il premio d'onur per sia ovra de vita sorvigni l'intreprendider e manager da musica Freddy Burger. L'um dat 811, trante rauter sta manager del chantador Udo Jürgens e dell'actor Walter Roderer. En ses pleta Freddy Burger engrazia ses collaboraturs e da sia famiglia e da guarda en avos in sia lunga carriera.
3: Ich habe alle meine Agenda seit 1963 archiviert, behalten. Zum Glück, da konnte ich anschauen, wann, was, wo oder wie es stattgefunden hat. Und wenn ich ein bisschen da reingeschaut habe, dass ich eigentlich 54 Firmen in meinen 62 Jahren, die ich in diesem Business sein durfte, das ist fast unglaublich.
2: Il premi dal pubblico sorvegni il moderatore Nick Hartmann. In tutta da premi in 10 categorie. Il privalo è la distinzione la più alta dal show business in Svizzera. A Fribourg hanno le fans da Fribourg-Gotteron festival ihr loro primo titolo da campione svizzero in storia del club. Passa 80.000 persone a perseguitare la parada tra la città, stimma la polizia. In caps pli grons naia bicda. Giovedì sera a Fribourg Cudignà la serie di finale contro il club de hockey da Tavau. Nella 35ª ronda della Superliga Thun perse Ordaifer contro Basilea con Ina Trais e sto con quai anche in giada spustar la festa da campione svizzer. Già oggi Thun tentando la prossima chance da guadagnarsi il primo titolo da campione nella storia del club, quai se so in gall na Gudogna Beach contro Sion. Le ulteriori partite di ieri sera, Losanna perde contro Luzerna con Ina Trais e Winterthur e Turic giocano pari, 2-2. Con quale stat Winterthur viene avanti curta avanti la relegazione. Scegliezze e Gudognoz contro Servet dat Winterthur l'altra stagione in la Challenge League. Ed anche il ballo per regional in la terza liga a Schluengion guadagna il derby sur Silvan contro il CB Lumnezia. E quai Ordaifer con 4-2. Schluengion resta con quai leader della tabella, con 2 punti avvantaggi in Melz e Sargans. Lumnezia è in il 10° Platz, piagisch sur il Strich. In la seconda liga a Valposchiavo Calcio Grignà contro Bogni Ragazz con 2-1 ed è uscita in il 3° Platz della tabella. Ed è la seconda liga interregionale a Quira 97 guadagna contro Arbongis con 4-0. Malgrado questa clara vittoria resta Quira 97 sin il penultimo plaz della tabella.
0: La meteo.
2: Oggi si savent sulle liv, la temperatura maximale è 14 gradi in legno di nota, 24 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR Vita e Creta.
4: Ci las dus confessiuns cristianas, la cattolica e la reformada, ed eschan comunabla manche in quodos da cant, e becen sa ceci capeta minciade, e bagnbot e luce giunc. Clom, il nuovo canzonari ecumenic per l'azur e sotselva compara. Ed in prim pass an direzione da collaborazione vede in teolog cattolic Andri Casanova Pac, racinta il suo collega magna project in teolog reformò ser Jan Andrea Bernhard.
5: Il punkt culminant è stau in a mail dils 8 mars domeli schotz dat Andrea mi gelet domandau mei cemanedes che us avessen de fare con me. E lui è tornato. E c'è che qui vende la art cattolica, dicevo sì.
6: È un debolone cattolico.
5: No, ma questa è proprio in una nuova enciata.
4: In questa vita e creta raccontano i due teologi, tra l'altro dalla Svezia e dai piaceri, c'è un giro per realizzare quella nuova opera. E in cordiale bavegna, belci terletz RTR. Vedi il microfono per voi è Andrina Caprez.

0: RTR Vita e Creta.
1: Da Tionchesmas egl usche giunsch. Las baselgias de la Sura Sozelva survignan en nov codasch da cant romansch. Clom san omlel. In spezial je en codasch ecumenic, che vo degre en codasch comunabel de las dus confessions catholic roman et evangelic reformo. Its babs da che canzonari en dus theologs. Per la part cattolica, Andri Casanova, e per la part reformata, Ser Jan Andrea Bernhard. Ci las dus confessions cristianas ed eschen comunabla manch in coda staccant e becen sa ceci capeta mincia de. Jan prem pass an direcziun cooperazion vegas vos fac, Andri Casanova. Scuoi niterkin.
2: Also scomprem vi insomma giule incarica da elaborar in coda per la baselgia cattolica della Surselva. Ad per qualche lavoro evi della traduzione della Bibbia e come ne veo se viu che da vart reformata se gine evi Londra da fa ponderazione se meins bin nief codes da cant. Allora ist auch klar per me che se meins domanda les lese vi domandau ad aschiv sunt los annunziaus e batir Jan Andrea.
1: Che anche casto da pleci angale na decisione per sparnir raps.
2: Also, da mia warte jetzt, insomma, wo stau il focus dir quella da monda, anzi, per mai es è proprio la montada dell'ecumene, respektive la responsabla dat, che nus weine tir de quest projekts, nie tir autres occasions ed occurrences, ne responsabla dat, da collaborat, esser per charts, che nus essen frases oras, che nus weine in a cardiencia comunabla, esci da differentes tradizioni, differentes accenze, quei mince cas, aber la cardiencia cristiana e quella collegia e quella tegenzema nus.
1: E ne deri previci coda scumpare il 2022, perché ogni doca spusta mainz il 2026, perché gli isci dei?
2: Già esci in comparella col 2022, lui si ugic, lanciate se stau gref da fixai non in sa liu fixai non. Ada, io vedo schon ein Diener Puspei, ja, che domandava, ja, ku vien qua codisch, ku vien qua codisch. Lanciante ficcentava in te, mai quella da monda, an zu quello indie, ci ne gami, tira sci in ovra, sto sbofa qui taus, sci va pi gic, se se se gliene buona scena, sci in sta vi Londra, ad prin la peda, lai madera il contende qua codisch. A quai, ja, qui a tau mai, ad quella persona, a gic, quei tirauters codis e quei normal ne buona scena si surpassa il termin che sa preview den chatten now.
1: Las vossas dus confessions en dei e das veia separadas, ela son differentas vistas en certas chiosas, c'è discussion son do per realizar ansemen uschen projekt?
3: Quen c'eva naturalmein concerts pleits, tipics, gels reformai, nils catholics, trovien, e nias, si dice sco, praticante, nias, mince gi, aber nus vene facetem che certas canzons en propi en differente del text, e quei stuev nus an flanes legazion, de, ceva cun lauda el zennir, pins pleits, pleidets, sessens buna mein.
1: Vox vets menzionò, ci illungatia different? Gern ceva schon ter la Bibla? Se vets forse explicir, perché dati dus differenz romans sur Silvans per la Bibla?
2: La Reformation ei stada influenzata, ne portata a lanciata nau de l'Engiadina, piedil lungac ladin, ad ascia nelas in primas translazions e stada influenzata sferm de lez lungac. Tras quais ist certes expressions, certs pleits, also il classiker ei gliergia a gloria, ca is reformai droven il forma gliergia, kins en conosce fesse miliont nau di ladin, ad il sur Silvan Catholic dati in quasi in bolets pleit, anzins trova gloria. Ad ebbe calo stalo da monda, je co venen turn con quai, ad asco in altres punts venus decidiu ca fec pragmatic, il codice è una collezione di numerose canzoni, differenti canzoni, non di lungaggio, non della veglia decina, e per questo c'è da differenti forme, cioè vuol dire i corals che hanno sci in revoglio reformato, hanno venuto in quel pleito gliergia, e canzoni che hanno descritto sempre da persone che erano cattoliche, trovano il pleito gloria. A luci, Sanudina, Shein, Catholic, Lesbo, Cantagliergesche, Contil Gloria, i va sicula silbes a fa bodon. A figese bodon de Cantagliergia, anzi.
1: Allo, mincinia, mincinia, ci può cantar, usseia scucci ela, resaint Andrec, ad il codas compegna er canzungs sozilvanas, scuetsch totter letzes?
2: Sis, neve sis canzungs sozilvanas, De principio es ischia che toconos an in so selva contani ecul codis sur Silvana, also con las canzungs corales. An us vein, vein us decidiu quani...
3: No, also, ich stau in da monta, della montagna, della Val Sons, si prendes buen canzun zu Silvana, nus vein fat stem che dat fec bialas, ed ad unas.
2: Investiu prendere in deprina.
3: Anna Capadrut in questa da musada scoletta a prez dront 20 30 ans el de also nus vein fach stem propi che da propi fech biala se che venne cantada regular main en lura cultura zu Silvana
1: a che la canzung so Silvana so nos da mai ere nofta tja ein din klom
2: exakt ja yeah.
3: E dat ist quellas Editions da Thomas Stolf ni Der Benedett Stolf begann Kanzun zu Silvanes per komische Dau, per Chant ecclesiastik, gern fatsch. Aber quell dick, der dich ja wertament dick, der was dir dick, les Druckers, Buschi, Enkluschentes, per tut, sen us wenn er schau fa, novas Poesies, Kanzuns ex nun per zu Silvan, da dunnes.
1: Adin canzonari clom ti ho di reminent in madem formata grandezza scu oter codas da canta baselgia cum pegna ossa sur seischen canzungs. Vez allora fac cun canta per tu chant la scelta, so ena mesa dat decidel legna, l'otra mesa dat decidel l'oter, ni scu vez decidia ce canzungs ci vignan pidida se a ce negnas becci.
2: L'anciata wenn sie fa aschia che nus wenn les confessions independente mein in der lautra wenn sie definiu in repertoire de canzungs also vuol di da war cattolica wenn sie di una gruppa ort la pastorazion ca orvonto privilegi alleluia ad un altres fils con canzungs ad ani atrasa di ech bain quella ca wenn de surprender quella bo ad fa in tira gesta de canzungs forza quattro cienne schia erinsemen ad da wart reformada weiss
3: Dus wenn ich faci in eine Gruppe extra per quella causa, dus wenn du mir auch tuttas bleibst, giganten, oder canzuns chorales, c'è canzuns in ein crescentes bleib, questa wein aus der Bock, vedat traditions locales e comunales, lu wenn wir uns erschelten, nus eren sis personas, lu se seven zusammen, lu wenn propi minche canzun, wenn essen sie atras, lehn se prender, ni Bock, Quedine sta una sfida e dall'altra parte si sta a scia che non viene adattato il text in cui si è dato il text di on 46 si sono aggiunti ad pleiz che bubbli in conoscenza ne bubbli il diever da mince gi in cui sta un sei adattato e alla fine venivano circa 10-20 canzoni da nostra parte e lui deve halt abbiare altre canzoni felietz Garnets, Pselegrani, Cesajau, che nous vein erimnau e sedirci in canzuns venus preu acciamenche in bo els codice Christenze novas canzuns, novas compositions ed ascia devine scelta oz scienza. C'è e queus, ma unicatolic o insani anc.
2: De, nous vein lo portau insieme orda quellas duas gruppes, il repertoire, vein lo marau e agiu circa Wenn Canzungs kula madema nisse mejonte melodia, also ka is reformain kunescheven, adis katholiks, aber diveva lau differenzes, pinches, magari pi grondes, nika nu wenn lu propi stiu decider, cia variante prendinse. Nu se se nadine stai spert til madem meini, wenn lu decidius im fundamente e della historia della Canzung, de magari il textu desca, stand a vos dir, ad wenn lo schien flau in buon compromisso ben proprio in consens per quales canzungs allo aber las nova allo wenn nus dus wenn lo in tec tenio la data ma aus fundamente quel repertoire che nus va in new trove forza un in tec de pli material ad wenn lo schien completau to qua de se neben sin varga sischien canzungs e il canzonare quei ocean pagines codice d'orgla con le partiture esi 968 pagine, ma non è una pulita paese di materiale.
1: E c'è canzone a splai a Lorin Miller?
3: Quei grefti di tante canzoni.
2: Noi abbiamo domandato differenti componisti, e componisti fanno nuove canzoni e nuovi texti. In una canzone viene già fatto il nome del codice, cioè il clom. Conseguente, niente, con l'intenzione che qua deve diventare una bella, buona canzone per lanciata del codice. Ma se qua io sei, se avevano già buono, aveva proprio ciaffendo quella canzone.
3: Bellezza, bellezza.
2: Mi c'è anche te, la quella a Florina Cavento Magetta ha scritto il testo, il tema clom.
3: In una persona cattolica.
2: Ad la melodia, ad il arrangiamento per l'orgla a Daniela Candrian, scritto.
3: Reformata,
2: esatto. Sì, che in quella canzone in le confessioni unite. E c'è che vi invitiere per quella canzone, quando si appentiva mai in lì che donne scrivono e componiscono quella canzone, è un atto simbolico, perché tu conosci la grande parte di noi fa di domens, hanno trovato un aspetto storico di quello che sia, ora con tutta la nostra parte cattolica. Noi siamo in questo senso mettere in accento di proprietà in spazio e sapientivo a donne di esprimere in testo e in musica.
3: L'ho stato interessante da vostri stavano tutti in libiare le donne hanno fatto certe canzoni che non sapevano anche quella anno di Stolberg
2: delle canzoni esistenti
3: Melli Sistiene Dodisch ha fatto una canzone e tutto il godi è stato buono ma lei ha fatto la canzone. Also, quei proprio, wenn du fast dem, geh a mein zu pauzen nur, weil la situazione klar reale, li summens dominaven, il mund musical, dici au, aber tutine da vos tier devi, geu e leu, dunnes, gewidjeven. Also, da wele neu, aber geh proprio in a pinch apart, aber a schea leven sind dich akzentuai. La montada della lavur è musicale, è, dici au, poetica, dalla stunnes. Pli Paul e naturalmente Ozil G.
1: Di Clomfo, più visibile alles.
2: Già, io les. Les schon G. Es ja, also sind d'ombre in cifre, es ist symbolic, aber la simbolica ha sia forza, sia valur, in mince cas.
1: Clom, il tetal di codas viser la mi domanda finale per ca discurs. Perché ho il nom Clom?
2: Il nom ca ha è una montata simbolica, una importante montata, quel d'ense proprio Adonis de am fla in nom de pondera ad nus an jetje schienus sur dein quai wenn lu domandau in a persona de s'organisa setze
3: jat tun ad ni stai de ad la san lu et la sur selva
2: am mesen zemen in a gruppa am pondera auf men zema liste ze de lu isen ze koja se bo es details eine lu nis in quai nom an lu lanciat ella san lu sur dau nus a sco proposta lu nes gena na co bona proposta quai ves vos definiu quai e sì, e non è più giusto. Vesmo tra me e un nome che non vesmo in primo momento, diciamo, ma ok, lo fossi, stavo sì.
3: Non sei decidi or da von. Il nome che or del mounts, della donna sven, è definitivo. Non sei decidi or da von. Questa aveva ne pare in bocca, ma non sei qui decidi io.
2: E sì, invece è buffa. Fossi in tel schema classico, invece di non delegare nella donna, di amflare il nome.
3: Nus
2: decidin respettiva probain lo aini alia schema venze in mince cas boliu ade abre ni o bain al venze buju tema in quel sen insomma bo
3: clome je biar svarts sen clome nus clomein
2: de ben quella prima canzone che venom nau venia reflectau de la montada del clom il cardiente il relazion tir diu
1: Andri Casanova e Ser Gian Andrea Bernhardt, un grazie fit per l'invista, presentò vini codas da Tiuncesma che fis domenica il 24 di maggio e giava mezz'è a Moster ad in sima mezz'è a Vela e giindaste Tiuncesma jetz fis il 25 di maggio erdustia eneda a Zirang ad eneda a Sagogn vince mai anti Rom da servetz di vins. E lo ansogna lore irterlar l'amprimeda scucci la canzone Clom Tunga. Da ple detagns de las vernissages di clom catez in rtr.ch/cultura ed an vendita vol in nov codes de cant a lo la stat.

Nox ninter ina tematica pi pasonta. Per da pleci vantiadusme la casta violenza cia e violenza sexuala alla polizia stui intervenire in Svizzera non passò. Chegian da pleci 60 cas minciade. 34 persunas eian neidas mazzadas ente las acinas cater pareits, per gronda part donnas. Per far fronte a svilup alla Confederazione ad its cantons lancea in plan d'azione avant cingions. La Maseira, la più giovane, per esempio, è il numero del telefono nazionale 142, nuove ci persone scattano sostegno e consegnazione. Coordinò vignan talas Maseiras

0: Avanzare in quella tematica importante con differenti misure che possono essere realizzate.
1: Concret, c'è un'altra cosa che vuoi fare?
0: I dati progressi al livello delle schmanacce, della gestione delle schmanacce, hanno tutti i canzoni sviluppati standard per migliorare quella situazione. I dati più bianchi piazza alle case da donne, le risorse per le agite vittime sono alzate. Noi siamo in una campagna nazionale che è sforzata più difficile la direzione della prevenzione e quelle misure sono importanti.
1: Tutti hanno in smeras le cifre. Elles crescen, als Kass der Violenz contra Donas crescen, als Mazamens der Donas crescen. In Zakor, aqua e un tot bo vera mein Effekt.
0: Quei ver, is Femizide sind stades Schinum Bruses, schko am Mai, in Schweizer Jan Vergau. Es in Cema und Venus Epibia, Donas, cavante la Polizia, qui en un Frindes der Violenz a casa. Quella parte sind sie einfach sviluppo positiv, als sind alles Donas und Gädchen, die deziden, die verbleuen. E quei stehen sie in Beneventa, quei Schwilup. Nun stehen aber Egi in Stadt und Biade fa, e la Prävention, ora von tutte, la Mida della Società, als Ciao delle Persone, leustehen aus dem Fabibia.
1: Vous avez dit que Sicherheit et Egalität, quei va insieme. Kommen Sie aus quei?
0: Il prigel è in quelle forme di violenza che si betrachtet mal wie la polizia, ni forse un wieder las interventions des autoritats. Nus stuen e dine regurdaka checke il problema è se wenns è il stereotyp als chaus della lieut, idee din che in donna sauda del e che la il dretch da dovrà violenza e leu als chaus della lieut nostres valurs leu stuenus e lovrà e quei è in demanda da d'egalità.
1: Ose in pass important l'introduction de quei nummer national de git 142, c'è eines finamires, c'è eines speranzes kins einfach seit con quella nummer.
0: La numera è data avanti alla legge, noi siamo della Convenzione di Istanbul che domanda quella, la numera deve essere a disposizione per tutte e tutti, la dire svizzera 24 ore e siate diese di amna, tutti sanno di telefonare e dati in sviamento diretto all'agente cantone, c'è che lungaccia e si gira e leo an tutte le persone la possibilità di essere agite immediat in una conciliazione scisto essere niente la polizia né piuttosto e quei essere niente la dire svizzera.
1: Quei usa in pass concreto, ne uvisi su un altro potenziale di miglioramento?
0: Noi scopo fizzi dell'egualità, ma tiene naturalmente gli accenti sulla domanda dell'egualità per explicare quei in dat studies che mussen schien en teifer in partenade schien um in der donen nilles persones deziden entsemen wann omis dus contribuiert der lur pages e repartchen emiller lur pensum sa casa en quelles relationsdati pi pauk violenza quo vuol di relations pi eguales an pi pauk violenza a casa e quei in faktur kanust wenn und rimforza.
1: Dungeon lo to quelles masiras lo propi per eba lui ne gavini giu, reduzi quelles cifres altes de femicids e de violenza. Weisus propi quella speranza che ha lo vermen in effect?
0: Tutte e tutti hanno quella speranza. Nus vaccin, i tonge un buce che nus figlien, i engagi e che i trova engagi della polizia, i trova engagi nelle scuole, nel domenio della sanità e della politica, i trova le risorse leutieri, si ci sto a finanziare quei e moschins lavorano insieme, dati ein successo in quella direzione.
2: Dei Giambeli, in co-direttore del Büro Federal per l'Egualità da Donna ed Om. Il nuovo numero di telefono 142 è in funzione il 1° di maggio ed è contangibile 24 ore al giorno, mincia di dall'emda. Savez vos perché ci vos isces usceia, scu ci vos isces? Alice Kühne zitesce ein tisis plezzen veia in filosof ci ho la risposta.
3: L'umant weinte seis wes tras otters. I va per quaitche no umans is ein esser sozials ed influenzats ferma meinst delles relations cun otters. Grazie a quella

0: sviluppaina püscu esser individual.
1: Che connex chi che la constatazion o cun intelligenza artificiala, cula IA, a cun sosa da salata, che las respostas dat in sibempo musica, ein di plezem veia.

0: Vita e Creta, il plet sin via.
1: Ella so tot. Na, pi correct ein da decr, ella para da saver tot. La IA, l'intelligenza artificiale. Fac è tant che la so angal cercher an semantiosas ti existan schon in sa nuas in tala reit. Sein sa saver dis franzier tant che ci aver a ce bec. Ella vo angal si vai principi da che ci è pi probabel. Alis cune ci lavura in tala clinica curativa a scuol scu psicoterapeuta o ena relazion ambivalenta per la IA. Co vinisis plet sem veia?
2: Cena te die con Roberta, il programma di intelligenza artificiale in mes lue del lavur, vaiva quinta fin già in til ultim plet sin via. E la magita, perché ce la es comporta scosce la fusi in uman, ma la non is. Da vole mission, nai a cif in mail d'un collega. Ant il mail, la risposta de Roberta su mes plet sin via. Ella mi ha risposto che ti la displace che non hai di questi risentimenti in verso ella, ma ce la hai incletta per me e da mon blare di più. Boce avessi lavato il computer o la finestra. E mi ha risposto subito e ti la ha dichiarato che la non inclina neanche un sito a me e che la non sa che insomma nulla di me. Se non una risposta non hai niente aspetta a lunch, però questa è una reazione da Roberta di per sé da mia collega. E la risposto oramai ci tu fai parte del progetto pilota vart l'intelligenza artificiale, varas tempo vonda da fare amicizia con Roberta. Fare amicizia con un cun ci mi ritescia? Investir tempo in un incontro ci fa male al weinter? Vala qua la paina? Non fuse bob melder se am distanzes? Il filosof Martin Buber sa occupa intensiv col dialog e con le relazioni tante romanze. Il dice, der Mensch wird am Du zum Ich. C'è bella frase, l'uman weinte seis ves tras otters. In va per quai che no umans is un esser sociales ed influenzats ferma meinst delles relazions con otters. Grazie a quelles, an sviluppaina pürsco esser individual. Una premissa essenziale però, sei l'incletta, che no is un differenz un de l'otter. Il manaia, che pürtras l'acceptanza della differenza tante sei e l'otter, sei possibile des rivir per un dialog plan rispett. Es un è, tu es tu, e pürtras quai dai a no. Ed es copro la sosa de salata. La jai es fitch differente a l'öli. Ma l'istes es ponna coliar schis meiste bein, ed es lura una buona sosa insembel. Seinze mas da no gusta però. E di stes resta la jai ad una ajai e l'öli ad una öli. I van quasi in dialog, senza perdere la gena identità e senza voler mudar una lotter. Roberta ed è un erfic differentes. Ma è stas dir, das guai che ma occupada con ella sono nude più consciente de mis agenes valurs. Forza is la clav per un incontro più pagevel con ella c'è smette di la congolare con me o con umans. E ti la lasci semplicemente essere ella sves. Chissà, forse dai l'ora in lunga vista è stessa mai una buona collaborazione. Ed in più, am rend la di meint, c'è conflitto spondivi l'orizzonte per alci nuov.
1: Alis cune cui si splezzen veia e quel catez er an screc ein tala quotidiana da venderde ni per liger e per terlar anche neda sem play RTR.
0: I plet sin via.

0: Tiz gitordes, am finjanitz di seta match, o li a Vienna la 35ª Festa Federala da Musica. En occurrenza ci può erneir numnada cum bunga consenstia la pi gronda festa da musica d'in mont. Einten in arch musical racintan treis dirigents de las preparaziuns musicales per sunar avant expertas ed experts. Endits dirigents è Reto Lehner.
1: Si fa musica, pensa che il più importante è mostrar la musica al spettatur, l'auditor, e da, per me i musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, in particolare di una festa federale.
0: Da pleda Reto Lehner ad izis collega dirigents Adrian De Gonda e Jürg Gisin sentiz vos ein tin arch musical cisch siva las novitats da las nov.

0: Nos ischens alla fin della vetta creta da dots e va in trantaroter santia della nascenza di dem prem codestacant ecumenic per cattolicas e reformos della zur e sozelva, cui tetel clom ci compara da tiuncesmas. E na ovra da pionier ci pudes essere un buon exempel ir per otras cuminanzas e lungats. I teolog e magna projekti codes da vart reformada, Serian Andrea Bernhard racinta.
1: Nus ven bialen chat schon souvenir reson de la Baselge Schwitzer reformada, also Evangelische Kirche Schweiz, quei sedina fed bien patrac e quei arnei en vesta, aber con quei che quei biapli complicau per dudeste per romon, dici a viarta main. E qui naturalmente cauter.
0: I clom o da mai schon in eda fatti in anciata. Un grazie per vossa compagnia durante la da vos ora. Un microfon per vos è stata Andrina Caprez. Ben avant e una bella domenica.
2: Vita e Creta.

0: Las novitats da RTR.
1: A Berau in Lemmental erutor in gron incendi, pliras chases statten in flammes. Es in frei gut ogner la corsa da cross country in la Corea del Sud. Per la mountainbiker turicaisa es in primiera. Qua in dusels thema sozza la snof, al microfon Urs Müller, BNG. A Berau en la Vischnanca da Langnau erutor in gron incendi la noc passada. Pliras chases seien in flammes, quae ha comunicia la polizia bernaisa. In gron dumber da pompier seien allieu per combatter contra las flammes. L'incendi haia ciajunai una ferma formazion da FIM, avertescia la Confederazion sin sia applicazion Alert Swiss. Indicaziuns ufficials davar persunas blessadas na dati bitch. Ernesi Bitch Claire da Cocchi a Brigia. En il contorn dell'incendi detti a impediments da traffic pligrons. El centun Glaruna a lieu ozzi il cumin, sin la liste de tractandes al cumin de Glaruna staten 12 punts, trant rauter vai per la construcziun d'abitazions d'utilitat publica, in paquet de discharge ed il pe de taglia. En il centun Glaruna in votazion sin plaun cantonal adina sin il cumin. Votar da centur les persunas sur sede jons. In usinitel sport, mountainbike per sine freie la nova stagion della Coppa Mondiale comenza tenor Giavisch. Sventer sia vittoria en il short track alla Turicaise da 28 ons, ergo digna la corsa da cross country en la Corea del Sud, quai avant la Schwedaise Jenny Rieswetz. Per sine freie si stalen prima vittoria in questa disciplina. Ronja Blöchlinger e Vinida Settavla e Jolanda Neff Occiavla. E anche la Formula 1, l'italian Kimi Antonelli e Mercedes parte dalla pole position nel Gran Premio da Miami. Per il leader del classamento è già la terza pole in serie. Da Sper Antonelli parte Max Verstappen in Red Bull or la prima reccia. Charles Leclerc in Ferrari e Lando Norris in McLaren parte or la seconda reccia. Il Gran Premio è questa sera alle 7 tempo svizzero. Pauca Zuras avant la qualificazione per il Gran Premio a Lando Norris guadagna la corsa da sprint a Miami. Quai avanza il collega da squadra, Oscar Piastri e Charles Leclerc in Ferrari.
0: La meteo.
1: Oggi si savent sulle lief, la temperatura maximale è 14 gradi in legno di nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'arch musical. Il lieu per discors da musica.
3: En bien 14 dies entscheiva a Vienna ina de las pli grandes fiastas de musica del mond. La fiasta federale ciuncinciun conta societats de musica cun bien 22.000 musicantes e musicants. En vista a quei gran eveniment ha eu invitau el studio dus dirigents, Adrian de Gonda, de la Società de Musica Trun, a Reto Lehner del projekt Union Musicale Engiadina. En quella ronda discutai nus de lur motivazion, lur regl, sco e de las preparazions per is infiasta. In cordial benvigni a vus, preziadas auditores e preziai auditurs, a l'emission fa a vus Hugo Scher. Mince ciun ons dati in Svizzera in la Fiesta Federale de Musica. La Davosa è stata il 2016, a Montre e del 2025, eins per via della pandemia da corona, bus aveva realizzato la Fiesta. Uon è stato in tempo specialunch. Na venda in Zainza, il 14 de maig, an toccan domenica, il 16 de maig, a Vienna, il center, ni il cor della musica instrumentale in Svizzera. Reto Lehner, c'è carmala da dia Fiesta Federale de Musica?
4: Si fa musica, penso che il più importante è dimostrare la musica all'aspettatore, l'auditore e da, per me i musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, in particolare di una festa federale.
3: Alla Società de Musica Tron è stata la Davosa Gael 2010 a Fribourg, sin fiasta federale, più avon 20 giunons. Adrian de Gonda, e quei lung temps de pila Davosa Gael è stato indils motivs, forse da dia bien a uon.
5: Ja, tratjal schon, kustau grad mai im prima fiasta che sono ius, kustau im prima anche vera la musica, quelli lì ius, tambronino, et kustau, si dire in region, per nus che nus in dec, nus essen stasch co musicans, ad osle in senna gaide, jausco dirigent, ad elsco, usa sin solo cornet, usa temps madirs.
3: C'è schon, c'è per svende da die biene, in insomma di una fiasta federale?
5: Oh, ihr dine fiaste dine c'è c'è in evenimento special che unsere Garden a vos per plischens was sind le musica sind le exercizi in chasre Garden se wenns wieder qual moment special dine società de que per plise que fiaste skin se stai que dine fet special de dat ins fanze c'è zemen et jo tratjele che la preparazione also lion de musica e to din autos ins was in fiaste in se biapi concentrau sind seine in seine fine mire fet klare ins brennbo totische meses schins che wabo sein se sil pitarte di sin fiaste sto que es rebein sto es in fet bune forme ad jo tratje que biapi effiziente biapi lässig de fasche musica con seine fet klare fine mire spellkonzert natural menon.
3: Usa de tuttas tschunschen tschun gonda societats de musica ca vana biena a in tredisch nil Grischun. Reto Lehner, c'è mene gieis de co vamo paucas musicas Grischunas alla fiasta federale?
4: E pensi just in Ingiadina l'anno nis quai forzas con Zurselva in della qualità non del potenziale forse usci grand, ma noi sono Ingiadinais son più fermi da dopo la festa. Però è qui tocca prosco, che tu Adriano hai detto, ir alla festa è un evenimento che si discorre mo ons. E per qui è un nostro mangio della vis non stai niente, ma infatti l'ultimo anno di Montreux, del Saides, è un stazio, quindi era una bella festa, un bel evenimento che non hanno detto per una moneta.
3: Ad osa ma esus omis dus, per la prima gada sco dirigena di una fiesta federale, è la tensione di pli grande sco dirigent nisco musicant Adrian de Gonda.
5: Ja, con quel stasle avon vet chu nonsle da vosa gada den fiasta federale sco musicant avu propi comprellalu era un tecla situazione era un teg altra abio tratchel ja so stase ualti bia fiasta so distrettuale so cantonale io credi bocca coi vigne des rose in grande also grand alter da den fiasta federale de letzte nose so bosche che so sentel also bi fet so squetsch nien sich ja ins preparisch bei ins kapusevel valu preparai et valmelier x ins kapusevel
3: Reto Lehner gemene jas musikant ni dirigent che la tension pi grande
4: ormai si mi sco pro Adria ne crai sono stata era bleres festes co musikant er federal cantonal distrettual si i dos la prima ada in festo si grande sco dirigent e mo in formazione in pa speciale situazione speciale. E crei anche un po' più speciale con il dirigente, con i miei casi, però è un grosso, enorme paese.
3: E in Bien, tu siamo nel Eusische Lunch, con stati usa quella tensione, Adrian de Gonda?
5: Ja, usa Sentenzplanzio, che in sto dominia tot oder quels docs ins les als details wie als details der dominia quels in sente in sa paukes gejun so und der popi dominian zemen es bias ko sevel de la band et sinum nau e so ni routine fan per kilometers con quels docs check ki van sempel in sa gorde sperd wie las gauses et in stadini de quel no de fiaste ins buspe nervus lu bliden se bia gauses de quel con la routine dominia ins de monia et traba in als docs e con selum nervosa, dann in einer Situation tot outre, guck ins Fahrschogen, die nicht als Exercizis.
3: Reto Lehner, kommst du die Tervus mit der Tension?
4: Tension ist bombastisch.
3: Der in der Fiasche der Musik ist auch il Marschat, man nicht innen, sich ein bisschen attraktiv für das Publikum, aber klar, in der ist das in Marsch, den Ton, wo es immer mal in, man bei einer Arose, der Oscar Schur, der Kogwell, kun quell se participation der Sociedad der Musik Tron, der Konkurrenz der Marschat, a Biennale.

0: Viking Age, in toc de Thierry Delleruelle, quella è classificata in terza classe brass band ad Adrian de Gonda a LDU, che toc sco toc de Pac, con la musica de Tron, orc c'è raggiunz.
1: Io mi ero la dina da un curio in toc che in Abudien, anche meno relativ spert, vuol dire in Steuklel, in due sgade, dove è il suo plagio, se il mainz a me. Provede che traccia. Che i dat tocs che in svein sempre un buon caul e sventer suona siad gades ni senter udi un per gades et que sempre quello un tec in chai viene fa la chiaia tutte nine di traccia la dina alza il pubblico le zao de quel per grande par quas che ventre nuse concert mo in gades al play bu relativ spert cho lo vinque grev de zcoe e porta via il plage et e de stavit londer questa in tec in ragione mere le dina in tec che tocs che che vengono suonati e c'è tox che hanno successo alle fiaste, il Viking Age e tutto il suonato relativamente sovente alle vostre gare. Io credo che fosse il zonkles aus seconda classe, suonava un 100% di giri. Abri e si giri in, also c'è lei per la seconda classe, si giri in piuttosto lev, e qui dine c'è un tec che non sono curine, un tec che non si che trova, un tec che cudezza o, che non si stava in Londra, poi che non si viene mai spert.
2: Prima, vai, proprio bene.
0: Usa vus, ma è scuola Unione Musicale in Giardina, e leggevo il De Glacier Express, de Larry Neck, nus la indiest, dat la vi edè un po' in quel tocco.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Berau in Lemmental hai da un gran incendi. Persunas impara becini des blessades. E sina freigudogna la corsa da cross country in la Corea del Sud, per la mountain biker turicais è sina primiera. Qua in dus las temas, oz las diesch. Al microfono Urs Müller, BNG. A Berau in la Vischnanke da Langnau an Arsotzen der Maun duas Chases in der Garage. Denor am primes en conoscientes ne sein ne gines persunas finites blessades. Turls abitants sein venits evacuats, quai a comunicala polizia cantunala Bernaisa. Der sperr in grond umber der Pumpier sein erplires Ambulanzes e Spezialist la polizia stats in Aktion. Der Wartler rejundel incendi ne dati anc ne gines indicazions ufficiales. El centun Glarunna a lieu oz il Cumin sin la liste de tractandes al Cumin de Glarunna staten 12 punts. Tranter auter vai per la construcziun d'abitazions d'utilitat publica in paquet de discharge ed il pe de taglia. En il centun Glarunna en votazions sin plaun cantunal adina sin il Cumin. Votar da centurles persunnes sur 16 onz. In us medaina l'exterior, il president de la Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha criticat il president del Stati Uniti, quai sventer che Donald Trump ha de nova main schmanaccia da nectar la Cuba. La schmanaccia da violenza militare ha contengi in nivel privlus e mai udi, ha scritto il president cuban sin la plataforma X. Ella pretendì che la comunanza internazionale reagisce sin las aggressions del Stati Uniti. A ciascun dal dì della lavura in pliras 100.000 persone si desinvia venerdì per demonstrar contro le sanzioni e le schmanacce del presidente americano. Il paese socialistic patesce da pions di una greva crisi economica. Il Stati Uniti han intensivà questa crisi con un embargo dieli. Der Sport Mountainbike per sine frei alla nova stagion della Coppa Mondiale cominciate in Orgia Visch. Sventer sia Victoria in Short Track alla Turicheise da 28 ons ergudnia la corsa da Cross Country in la Corea del Sud, quai avant la Schwedeise Jenny Rieswitz. Per sine frei es ist alla prima Victoria in questa disciplina, insomma. Ronja Blöchlinger e vinida settavla e Yolanda Neff e vinida ottavla.
0: La meteo.
2: Oggi si avvenne sulle Lief, la temperatura maximale è 14 gradi in legno di nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Quai in stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch.
1: RTR. Mesdi, mes radio.
3: Piglianza Gugent per quella domenica finian 27 gradi oz. Fitch probabel sarò ir egn ulotter grill an funzion.
4: Ah, come in dir tot, aber se il grill, aber sur tot, dati niña grillada senza ne li oggi.
3: Già veis, buones grilladas per la musica procura RTR al microfone Sergio Guetsch. Bunde, bella domenica.

0: RTR accompagna vos auters la prima domenica da maggio. Oggi è registrato il dead anniversario da Anna Bonifazi a Lavin, la giubilare da Lavin, può allegrare di sis compleon da 64 ons. Per Anna Bonifazi dati anche saleitz d'anniversari che gli allo a portare dalla 12 mesa. Sionosa, savez vos auters far quel piacere.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Enzaci varò il clutch ad essere da lunga al telefon. Regalaran vos nom il cupegne d'anniversari ozilz 3 da match 0800 25530 la numera da telefono ci conoscez er enzaci ci ho oz il zons e lesses gugent termeteran vos nom il cupegne da RTR lascia saveir con telefonare il studio 0800 25530

0: Per la domenica, bundè a vos otters e bundè era dena auditora da Domat. Ossa agli telefon, bundè Yolanda de Mont.
1: Bien di.
0: Ah, ci lasas gratular.
1: Ah, bugen gratulasio Daniel Quinau, il Beat Wunder, che è stata da un perfaz, e lo si sonte se a tons.
0: Che fa, Beat Wunder, gugent in sia pensione?
1: Io el va bugen, viaggiava al bugen, faccio gli occhi dell'interessato in pausa del tutto.
0: Dati in hobby preferia?
1: In hobby preferio? Io già viaggia.
0: Era viandare o sa calza deis da bellezza era scu faz per era viandare oz dantant vin era faccia parti ter Beat Wunder savez schon scu ci festivez
1: scu ne festival ja und wenn ich studiere die sehr feine vedette fein vive con el ja questo danza
0: Ed el po er zelegrarda su una ir posta da nausen vos nom Yolanda de Monte der Matanza Fitch gugent il cupegna da RTR a Beat Wunder a Vaz Sot.
1: Super, grazie Fitch.
0: Gugent, bella domenica.
1: Grazie su Maglionte, grazie Fitch.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina. CH

0: Bella domenica con RTR. Si ischas d'antur nevez gist peda?
1: Ci ciausas!
0: I savez faroz vus ez un bel regal della domenica gudanier bons en la valetta da 190 francs il nos gida angivinar co è la ciosa ci cerciagne.
2: La ciosa ha differentes grondezzas. La ciosa è utila. La ciosa chatins è mincia cesada.
0: Ci ho una buona idea. 0800 25 25 30 RTR Ceciosas.
3: Gliela bendica Capeder Emilia.
0: Buondì Emilia Capeder, c'è Cercianza.
3: Andiamo a provare con il peccian da far se cavels.
0: Il peccian da far se cavels. Il peccian da far se cavels, Cercianza. Becci.
3: Lo stunde gente in avon.
0: Gu gente, già veis per paia ben avant, belas frisuras, bella domenica. Emilia
3: grazie,
0: Capeder.
3: Grazie, Adia, grazie, merci.
0: Proposta numero dos, RTR Ceciosas.
4: Ja, wir sind hier auf dem Film des Surain.
0: C'è dat il da nova, Surain.
4: Oh, bubia, che ho sei. Ich plio mein Zedin und Madem.
0: Ok, c'è Cercianza, c'è la vostra proposta?
4: Al Parisol, Parisol de Plievia.
0: Cercianza, l'ombrella, il Parisol. Cercianza, Erbec.
4: Obuk, diem.
0: Bella domenica, salezza su Rhein.
4: Grazie.
0: Proposta numero 3, se avete ben avanti, guadagnere bonza la valetta da 190 francs. RTR Ceciosas.
5: Bien dì, che cosa nuova dall'Umbrain?
0: Vos prenom?
5: Giuseppina, che cosa nuova.
0: Savesse essere importante anche se ci vessens da tarmetter o portarci per svegli jackpot. Giuseppina, che cosa nuova, vostra proposta?
5: Io provo con la cacciola, la cacciola.
0: On differenti grandezas, in cata elas una mincia cesada ed in soir fich bagna duvrar. Las cazzolas, las lieis. È una proposta la quale tangia il beige per guadagnare il jackpot.
5: Grazie.
0: Bella domenica.
5: Sono meglio, grazie.
0: Anche dus chance zots. Vez da guadagnare 0800 25 25 30. Ci provo scu proxim.
6: Allo?
0: Ci è al telefon?
6: Qui è Cenet Rosmary.
0: Rosmary Cenet. I vez la chance da guadagnare bons.
6: Qualsiasi. E hanno studiato sul let, tutto sempre.
0: Il let, eh?
6: Ah, è?
0: Perché c'è il let, o differenti grandezze, in scatta è una mincia cesada e è il fic utile. Il let, cercianza e il let.
6: È meglio.
0: Bella domenica, allora, grazie della partecipazione.
6: Arrivederci.
0: Anche una chance date gli oz per guadagnare. Ci ho l'onor da essere rossa al telefono.
7: Buongiorno Sergio, West Marlin Solinger.
0: Con Eba alla chance da guadagnare bons la valetta da 190 francs. Marlin, la chance unica ossa per guadagnare il jackpot.
7: Al scaldamaint.
0: Cercianza il scaldamaint.
7: Saldamente quella differenza sia con pigli elettrici, con legni, sia moderni. Anche saldamente a minciune in casa.
0: Il scaldamaint. Cercianza. Erbec.
7: Erbec. Va bene, lo stanno di sta prova.
0: Gugent, bella domenica per tanto, Marlin Solinger. Che è un cinque proposte, si resta uscita interessante. Sean Dumang, savez a provare da guadagner bons en la valetta da 200 francs.
1: Ciao, ciao.

0: Musica indigena per RTR Snook, Nina Meyer, Dario Falet.
1: Il Challenge.
2: Presentata alla Festa della Musica Federale, dal 14 al 17 maggio a Vienna. emf26.ch.
0: Anna Surselva a Sevgeina e Roz puspe concert d'il Cor Masdo Sevgein, il Cor presenta novas canzuns romances, las quales en apostaneidas componeidas pils festivals dalla canzun romancia i dirige Flavia Walder, il clavazzina compogna Rahel Hall. Il concert è oz siva mazde alas dus an Hala Polivalenta a Sevgein i dater steiva da Caffè. A Lax è Ozla occurrenza Artist Talk con Donat Caduff. El è un discorso con Nicolin Schaub. Ella è historica d'art. I dati in aperitif, la entrada è libera. Oz enten la cularta a Lax a partir dallas cinch. Era la scincia a Trun, referesce Martin Cabalzar, da parte degli Schwilup della Gazzetta Romancia, che è referate anche il Museum Kurt Ligia Grigia. Anten la Nagia Degna, i Savezeira, il concerto annuale degli

0: Cormas d'Oda Ardez, sot la bacetta da Giula Petendi, e vignan cantadas trantarotra novas composiziuns da John A. Casanova, Flavio Bundi, Felix Mendelssohn. Il concerto è una baselgia reformata alas cinch. E in tip per voi otters alla bassa, concert era Songiagl, se il programma state in concert del Cor Grigiun Songiagl e del Cor Majdo Grigiun Turic, 60 cantadoras e cantadors s'allegran da vostra visita, il concerto è in Baselgia, Sankt Fiden, alles Cinch. Tant calendar parots.
1: Il calendar
2: presentata la festa della musica federale dal 14 in fino al 17 maggio a Vienna emf26.ch.
0: Già veis, ven avanti una bella domenica e già ergisto la prima fendemda dalla pesce ci ho ancet ancas ci gezza a pascer.
3: Già veis, tutti i pascederi di Grigiun e tutte le pascederi bler success fa già cartagere.

0: Ed è RTR la domenica, endesch minutes e las endesch.
1: RTR Impuls.
0: Ilena viadi da dei rapè per lunga di Lien fingen alla sbucada in tiglia Danubi a Passau, che è il plan del scriptor Linard Candreia.
2: La vita ad una nuova è quella ci ans mova. Quest versetta in forma da scrafit va a scuvert vede una faceda alla punt ciamusci. Con otra splez, cura ci la vetta am teira an avant, am para ella ad igna scunova. Mincia singul de è una nova anciatta, ed ia les frontar iz deis regalos con averta dat e marvegas. Da prescheint malegr sen en ulteriora etappa per lung digl en. Il plageir davantor è gio la mesa vanteira. Il minciadè è scuena senda sen la cala ia dasc continuar en tocchet. Ad splet sabis, la vita ad una nova e scuela ci ans mova suondan ulteriors durant las miesturas a pe tras la Nagiadegna. Scu per esempio la susch, senza fundamenta nu tegna la cia, l'avenir nun ha lüm senza il passà.
1: Impulse.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: A Berau in Lemmental hai da un gran incendi. Persunas ne impara bicini desplessadas. E Dario Lillo e sina frai gudognen las courses a cross country in la Corriere del Sud per Omadus Mountainbiker Schweizers e sina premiera. Quain dus las temas ot la sendisch al microfon Urs Müller. Bienvenue. A Berau en la Vischnanke da Langnau an Ars Otzendamau in duas chases in una garage. Tenor in primis en conoscientes ne sein ne gines persunas in jedes blessades. Turls abitants sein vignits evacuats, quai a comunicala polizia centunala Bernaisa. Der Sperr in grand Dumber der Pompiers sei in er pliers Ambulanzes e Spezialist der Polizia staats in Aktion. Da ward la Region de l'Incendine dati anche ne gines Indikations Offiziales. El Congress fan pliers Republikans quittats per la Reduktion de las Truppes planisada in Germania. In tal pass pudess flaivlentar la sigirezza dell'Europa e tramettere in signal falà alla Russia, an avertils republicans. Mincia midada pli gronde dal dumber de truppes in l'Europa stoppia venir coordinata con il Congress e con ils aliats del Stati Uniti. Era al Pentagon annunzia da ritraer 5.000 soldatsar della Germania. En vista al di della libertà da pressa all'aut commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk undrà il coraggio da reporters e da fotografi in l'entir mondo. Le atrocità documentate rivelescono la corruzione ed examination facentes, ha detto Türk in i messaggi per video. In de corso di quest'on sono già 14 collaboratori de media finiti mazzati. Il pli privlus sei da reportar de vart conflicts armats, sco per exempel de la guerra in il Proximo Orient. In a pressa libera sei la premissa per in a societat libera ed averta, a sottostricià laut commissari. Del sport mountainbike en la Corriere del Sita Dario Lillo sorprendente ma ingudignà la corsa da cross country. Per il Songhaiista 24 ons esista la prima vittoria della Coppa Mondiale, secondo vigni il francese Lucas Martin. Or davanti alla nuova stagione è cominciata persino Freiten Orgevich. Suenter sia vittoria nel short track alla Turicheise da 28 ons e ergrinia la corsa da cross country nella Corriere del Sud, quai avanti la Svedaisa Jenny Rieswetz. Per sine Frei esista la prima vittoria in questa disciplina.
0: La meteo.
2: Als es ist erwähnt, sulle Lief, la Temperatura maximale è tra 14 Grad in Lengi di Nota, 24 Grad in Surselva e fin 27 Grad in la Region de Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR, il concert sin gewisch.
3: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines de maestrani.
4: A nostro momento da cala domenica per ad ampliare il vos giaveis, vos salits e vols giaveis da musica e nos plageirs al microfone Sergio Guetch, bella domenica 0800 25 30 per essere parte da quel concert sen giaveis.

0: I dat e roz puspe per enzaci ci sa partecipesce a quel concert senna giaveis la chance da srugnair in match Flowers alla fegn da quel concert senna giaveis vigna do ancuna scheint ci survign il match Flowers. Ivan survenia in telefon da Ida de Florin. Bunde Ida, noua isce spil moment?
1: Bien di Sergio, io son da Siplongron, si misese sur son vic.
0: Grandios.
1: Yeah, Valencia.
0: Ci lessa salidar.
1: Io, il nome del Patrick, lessa un budien grazia del Livio e la Tamara per la bellezza di fiasta che nos veniu ir sera. Teresa, mises, stau fit, fit bi. En speziale lessa ue salidar moja mama, mio fra, con la famiglia, mese fons, a tu quels che toi lentir. Ti vi gianne biala domenica, yeah.
0: Il giaveis da musica.
1: Lezze i special per Livio, al bocca moch del motivo de fons.
0: Gugent, bella domenica, ven avant saleit, senza mona sur son vec, Ida de Florin.
1: Grazie al fit, Sergio, e in carcelit giul quera

0: Tim Tupé, so ein schöner Tag, il giaveisch da musica da Anna Maria Vincenz. Tu tegna Noa e Cunci con RTR Savez, essere dalla parteida agli concert sen giaveisch vagn osa in auditora da Braille al telefon. Bundè Imelda Schmidt.
1: Buongi Sergio.
0: Buongi, il telefon funzionation, eh beh?
1: Le funzionation,
0: sì. A ci lessa salidar.
1: Se si dà mezza fonte con la famiglia a tutti che conosciamo a dei divisioni di buona domenica a Sens a Smerzens e Spitals a Dessils con la canzone Pizzo Pif
0: il Pizzo Pif cantò il cor viril Brail bella domenica Saleizzi Melda Schmidt
1: grazie milione Sergio Saligio Cuira

0: crescere e l'altra metà da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più
2: distanti. Vigna era per lo Gugenta Lion, Giovanotti, se lo sai, lo sai. Il giovedì da musica da Angelo De Monts.
3: Per vos. Con vos.
2: I dat ulteriors saleiz, benvegni, bella domenica, Daniel Alica, andiast.
4: Io adesso l'Italia in prima genitori che fanno tutto bene, also parenti, queste lunghe manaiere, da in stazione, a tutto in una buona stadt che viene, e c'è anche questo, e qua fosse tutto.
2: Helene Fischer.
4: Jawohl.
2: 0 auf 100. Salizan,
4: ja. Grazie.

Helene Fischer, antil concert sen Giaveister, RTR, il Giaveist da musica da Daniel Alic da Andiast 0800 vaggia 530 per ulteriors saleitze Giaveist da musica.

Beach Boys, der letzte RTR il Konzert, sen Gervais finien kurt avant las Doda Givagn, Srunia Saleitz da Claudia de Marmels da Salouf. Ella schreiva Gervais tozze na bella domenja e bel time da primavera. Tunga anc miglior con Abba, Dancing Queen.

0: ABBA, grandiosa musica anche oggi. Il giovedì da musica da Claudia de Marmals da Salouf. Gianza Puspe an Surselva. Bundè Maria de Florina Muster.
1: Biendì, Sergio.
0: E vos lessas salidar?
1: Yeah, io ves budien salidau mi uom, che di un casa fondrais, a mia famiglia, con le canzoni segna pren mai pil maun.
0: Ma è che savainza senza oter far?
1: E quei bien da sai?
0: Con il cor Baselgia Sedrun.
1: Ja, da Sedrun, ja, segner prem mai pil maun. Grazie il fec.
0: Bella domenica, Maria de Florin.
1: Ja, grazie.

Il cor baselgia sedrun, segner prenna mei pil maun, era per far un plagiar oz a Maria de Florin da Muster.

0: La Stubata Gang era degna bel da aver auditors e auditores da RTR Ortwart il Grischun. Bunde Selina Lütti a Rubigen, Canton Berna.
1: Bendi, Sergio.
0: I vez la peda ed il plagier da poder salidar.
1: Also, eu lesse il salidar cordial mein mesufons Jasmina David. Mia parentela il Grischun vuol dire in particolare mes dus fras con famiglia. Lui è salita il Sinscontres Romons a Berna, che organizzasse una dina puspei occurrenzas. Leo è Marguerite Rofer, che vuol un conoscis più probabile è, da Münzinga, Carlo e Daniela, che abitation è a Münzinga. Io lesse già visto la canzone Chicago da Pascal Gamboni perché non si è in vivo e gli ho vergato e con gli incontri su Romans a Bümplitz e questo è un bel concerto.
0: Stupendo! Pascal Gamboni, Chicago, sen già visto da Selina Lütti. Ven avanti una bella domenica, bler plagiar con i nostri programmi e con il Inscunters Romans, scure sentit scalz Inscunters che giuter vosoters.
1: Ma qua è bashone un BNE organization adina forza mica tre mesi in occurrenza, il BA è pitos per un fond, ni per famiglie con fonds, aber nu sein Nation Steiler Biblioteca de Kornhaus, die Ule Konzert, die Ewa Zichikali, die Ewa Wohnen in Kodisch, in Romansch, Lu, la Stad, wie in Turnier de Balapei, die, quei Flotte, so wie es in Schuhe, eben in Zemmen, so wie sie, eben so wie die Schuhe Romansch, eben la Bassa, wo mai kun sei el Grischun.
0: Ah, präzis. Già veis, perché il venavant tutto bung e bels in Schunters. Bella domenica.
1: Grazie su milion, Sergio. Tocchi in altra gara.

0: Pascal Gamboni, el odil reminent era publicia avant curt nova musica in video da sia visita c'è stada Ternaus ent il studio da radio Catez sen nossa pagina da internet rtr.ch. Pascal Gamboni, il giaveix da musica da Selina Lütti a Rubigen, Canton Berna. An indisch minute seiles dodisch allegra Anita Parli a Schuol.
1: Bon, ciao Sergio.
0: C'è dati il giantar tra voi otters?
1: Oh, e non posso dire alcun che ne è.
0: Ah, non svagno marveglia, si l'om da Anita, si conoscete bene, si l'om da Anita Parli cugina, afficcia savenz, ed er bungs menus, e perché gli? Da c'è in se poi allegrar oz per la famiglia Parli?
1: Un risotto, un stroganoff, salata ed un buon dessert.
0: La domenica con dessert.
1: Ah, ecco, è buonissimo.
0: Anita, ci lascia salidar?
1: Ah, è la salidare, insomma, grazie per tutto, a mezzo fans, a biadis, e tutta la parentela ci si distrugge o da luce. Ci vediamo una bella domenica e io dai a Surai.
0: Anche il facendo con la musica da Pedro e Benedict.
1: Precis.
0: Una larma.
1: Hai.
0: Bella domenica a scuola, buona patet, Anita Parli.
1: Grazie.
0: E sì.
1: Ciao Sergio, grazie.

0: Desert, dati nozze per la famiglia parli a scuol, scu prespeisa musicala, enia servia Peder e Benedict. Sen giaveis da Anita parli. Parin saleite giaveis da musica tangil anc avant las dodes. Bella domenica era Marlene Solinger.
1: Hai, allegra Sergio. Hai alles salutare a tutti questi mi conoscono e dalla valle e del nord in Engiadino, del Ingio Cisun e tutti questi giungono una bella domenica. Hai e una canzone da esplute ein Edelweiss als ersti dritten Vesient.
0: Per fare un piacere a tutti e tutti ci terlen gugent. Ers di dritten. Bella domenica, Saleitza, Santa Maria, grazie. Marlene Solinger.
1: Grazie, ci arriva il servizio.

0: Dritten, il giavaisch da musica da Marlene Solinger, auditora da RTR a Santa Maria. Tant salezza giavaisch da musica pil moment i dat anche flour se s'allegrar po oz. S'allegrar del match Flowers edizione concert San Giovese il 3 da match po Ida de Florin a Sumvich. Giovese Blair Plageir il concert San Giovese mince mai la domenica ternous trant la senda e las dodas. Grazie per oz per esser stos dalla parteida.
1: Il concert San Giovese
2: presentata florop.ch Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
0: La lunga e la sa dodes giaveis sonen e da buona patria.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'emprim Open Air 7000 è a fin ed il EHC quira fa bilanza fitch positiva. E da Berau è la situazione con l'incendio sotto controllo. La polizia quinta che l'azione duria anche fin il suo intermezzo. Tra l'ora, il è resta in dida sulle le temperature ciaudas, oz e damam. Quals temas da quest'ora, gli è l'asdodis e per vus al microfono Ursin Kadish, bengi. Aquira è la premiera dell'Open Air 7000 ida a fin la notte passata. Tenor ils responsables en passa 3000 persunas venidas als concerts in Lobereau il venerdì e la sonda. Il club da hockey d'Aquira ca organizza l'Open Air 7000 è pli che content con l'event di il presidente del club, Carmine Di Nardo.
3: Der Freitag war schon sensationell und der Samstag war der Wahnsinn, wie viele Leute da gekommen sind, mitgesungen haben, mitgefeiert haben. Und das war ein Wahnsinnswochenende für uns, für den EHC, aber auch für alle Künstler, die auftreten sind. Und also die Bilanz fällt sehr, sehr gut aus.
2: Se l'Open Air 7000 resta in evenement unic, uban si dat in a continuazion, na vol Carmine Di Nardo beciang tradir. La resonanza sai a mince cas stada fitch positiva. A Berau, en la Vishnanka da Langnau in Lemental, an Ars Otzen da Maun duas chasas da pliras familias ed in Bajec, anex. Tenor an primas en conoscencias na sai naginas personas venidas blessadas, comunicescia la polizia cantonala Bernaisa. Tot ils abitans sai ambeniz evacuats. Da sperri in grond dumber da pompier saien erpliras ambulanzas e specialists dalla polizia stats in acziun per controllar l'incendi e gidar ils pertuciats. Las forzas da gite in ancadina in acziune continuation probabil anche il suo intermezzdi. Durant l'acziun restan pliras vias e la colliazion da tren serradas. Davart la ragion dall'incendi na date anche na ginnas indicazions ufficialas, la polizia cantonala investigescia. En il Congresso americano sa fan plirs republicans quitats per via della riduzione delle truppe planizzata in Germania. In tal pas pudes flaivliantar la segirezza dall'Europa e fis in signal falà alla Russia, quai han avverti ils republicans. Mincia mi dada pli gronda del dumber da truppe in l'Europa stoppia venir coordinata con il Congresso ed era con ils aliats dals Stati Uniti. Ier ha il Pentagon annunziato retraer 5000 soldati americans or dalla Germania. Erbech Claire Nesi schilt Stati Uniti stationation schoim permess raketas a mesa distanza in Germania, talas raketas pudessen era tacciar miras in la Russia. E la notte passata la Russia continua ad acciacciar l'Ucraina con dronas. En la capitale Kiev aia da allarm d'aria e pliras explosions, quai comunicesce il presidente della città Vitali Klitschko. Dall'altra parte alla Russia comunica chi aia da attaccias ucranaises. Sur la capitale Moscow saian duas dronas venidas cifadas. Temporarmein saian dus grons aeroports venid serats per ragions da segirezza, quai an comunica las autoritats russas. Ed en la metropola St. Petersburg saian almain 35 dronas venidas cifadas. La tut questas indicazions na pombec venir verificadas a moda independenta. Oz, il Dì Internazionale della Libertà da Pressa, all'ONU undrà il coraggio da reporters e fotografas in l'entir mund. Las atrocitats documentadas revelescien la corruption ed examinescien facentas, adic laut commissari dallas Nazions Unidas per ils drets humans Volker Türk en in messadi per video. En il decurs de quest'ons haiam finossa 14 collaboraturs da medias venits mazzats. Il pli privlus saia da rapportar davart conflicts armats, sco per exempel dalla guerra nel Proximo Orient. Ina pressa libra saia la premissa per ina societat libra ed averta, a zutta stricia laut commissari Volker Türk. E dankt resultats del sport, cun duas victorias svizzeras, per sina frai alla nova stagion della Coppa Mondiale da Mountainbike, comenzà tenor gevisch. So enter sia victoria nel short track, alla turicaisa da 28 ons, era gudagna la corsa da cross country en la Corea del Sud, quai avant la svedaisa Jenny Rissvets. Per sina frai esista l'en prima victoria in questa disciplina. Ronja Blöchlinger e venida setavla e Yolanda Neff ociavla. Ed era a Yongpyeong in la Corea del Sud fa Dario Lillo sia in prima vittoria in la Coppa Mondiale da Mountainbike. En il cross country distanzesce il Songalai sia concurrenza in la corsa con condizioni disfavorevoli in la pliavgia, quai con avantage da 10 minuti e 46 secondi sin il francese Luca Martin sin plaz 2. Il venerdì aveva Lillo Giaggi la premiere da Podest con ses terzo plaz in il short track.
1: La meteo.
2: Oz esis avent sulle Glif, la temperatura maximala è 14 gradi in Lengia di Nota e 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira. Demain dati l'ora da pli nivels ed il suenter mezzdì poi venir blec, quai però consunte nel sit. Las temperaturas demain restan miaivlas con 24 gradi a Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Keiko para da d'esser ancuna scheint.
5: Ich könnte dir dort schon ein bisschen helfen, weil ich arbeite ja jetzt nur 30%, gell? Ja, aber weißt du, ich muss auch ehrlich sagen, ich mag einfach nicht.
4: Rolf Schmid, der bei dem Moment seiner Tournee in Sia Davos. Rolf Schmid, sind jetzt Puschbe da Lunga. Al Mikrofon Sergio Guetsch, bella Domenica.

0: Bellischer sa nossa compagnia che è RTR la domenica di scurigna un momento di saltar il curs da saltar da Special Dance en occupos del tota fac che il schon imper ons las treis sores Gionina Candinas, Mariana e Fabiola Specia elas en tranter vanciocc e trentegn ons on gia passa 90 saltunzas dalla antira surselva cisa muain ein tiglia takt dalla musica con elas. Nossa reportera Anja Furger è stata ad una lezione da saltare d'oggi a Marvellas, perché ci quel sport fascinescia las saltunzas da Special Dance.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Quella giev di sera d'ombra Gionina massa cartes in tocca notch. Ne vende las ciun, in tocca las nove la sera, della nominata mai in lezione di salt. 4 ore senza una sola pausa. Ella entrava con una gruppa di matacce della seconda classe e terminava la sera con donne che intervengono e vincono ogni sveglia. In tutto, in quella sera, in turno 40 saltonze, le istruzioni della scolastica primaria da 30 nonni e la casa della scuola a Luven.
1: E giù, e darver, arve, cuja, arve, cuja.
2: Durante Gionina da lezione di Saul da Luven, fa sia Sora, Fabiola, exakt le medem Maglion. La terza Sora, Mariana, instruisce mince mai Margissera. Le tre Soras, che ingrescide sia Vella, e conoscono nuo d'autor, chi ne vetta, plein musica e movimento.
3: Cu, io vengo a Ciazza, oggi, per vedere che non si vengono mai a Dina San Saltau. In Stiva, di Pau Tec, che era B, ma in Studio Saltavan. Nei sul platz scola, also nus vai biaga trach cables tras i scurcins per poder con la musica tocca sin scola ni je also nus saltau vai za de qualche sa ragordel vai za dina saltau
2: ot con 39 se di quai plage da sa monta con musica è una dina von meun la fascinazion pil salta restada
3: la fascinazion è che ti vens scoda crea differenz malets ni vens de fazze comunabel, das ist part der Digentier, weil wir gerade schon in verschiedenen Formationen sind, nicht dort in Ort checken, zunken aus Brandina, kann aus Beginn sie die Choreografie, weil die ist eine pinche Historie, die ihr erkennt, dass die Adina sich ja auch, die Variante, die also ich perzierbe da, aber...
2: Avon no vons an las tre sores von der Latschner Schola de Salta, Special Dance, entschiert con un turn schon conto saltonzes e 4 Kurse de Salta. Oggi d'ombra Special Dance varga 90 saltonzes dall'antira sur selva, da ciun an tocca 20 ciunons. In per saltonzes è in de più lanciata della partita. La fascinazione di saltare para più da veccia fau in ogni l'altra.
4: Also io credo che è mega cool, che c'è un blido tutto, che è semplicemente saltato. Schadato, semplicemente.
5: Ti esci libero, che ti sei montato, ed è con son che tu dai halt con musica.
6: Ti è quinto il saltare, semplicemente, sì cool. Perché non si può muovere, si può.
7: Sì, è semplicemente liberante per me.
8: C'è un po' più stressico, io sai che sono saltato, io sai che sono saltato giù il ciao.
6: Che ho visto i miei colleghi, quello che è cool.
2: A Luven, alla casa della scuola, vieni saltato e saltato. E qua è la stanza di judo, piena di matte blaue e melne, a buon spiegato e impiegato. Quella sera, vedi un buon inserto stile di saltare, ma bene un po' del tutto. Elements der Hip-Hop, Rock'n'Roll, Contemporary, alles ganz uns Variation Features.

0: Minchaton somo intan tuttas fi spert, Minchaton mo pleonet. Ei vin si liu, mi da posiziun, fac differentes figuras, ina gada en duas ritches, lu en trais, e davant il tot sta Gionina, en leggings neres, t-shirt da sport e cavils aviarts. Ella saulta, muossa, curegia.
1: Angela, tra quel che vuoi, si smarrà in giù, quel ciao, completo in giù.
0: E da naturalmente in il tact.
1: Tres, quattro, giù, sì, sì.
2: Las saltunzas da Specia Dance s'allegra nirschonna senna pitard ozza las cincianca da scuola a vela presentan ellas in a ulteriore produzione.

0: RTR accompagna vosotros la domenica il 3 de maggio. Il è la 12 mesa.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Si isas anche vedil giantar d'anniversari giaveja buona patet. Noua dapertot vigna festivo Ozilzons. Ansemen savens procurar per bels moments. Al microfon è Sergio Guetsch, Bavegna. Il è una domenica speciale per Anna Bonifazi a Lavin, la giubilare festivesse il 6 compleon da 64 ons. Per Anna Bonifazi vens a survenia il suandons saletz. Ciara nona! Noat gratulain per teis anniversari e giavijain blerisch ma sandà e ci hanno possen faramo bler

0: Virbel Wind, Hetty D, il giaveisce de musica pilzons da Anna Bonifazi a Lavin. In giubilara vaz sot, po s'allegrar da survenir oz il cupegn d'anniversari.
1: Buongiorno, gratulazio Daniel Quinau, il Beat Wunder, che è stata d'unterfaz. E lo si sente se a
0: Yolanda de Mont da Domat, con saleiz piglia sis kino Beat Wunder, tot bun era del piglia sis anniversari oz Beat Wunder, cumplanescia il 67 aval natalezzi.
2: Per vos?
0: Ci vesas ergugent gratulo 0800 25 30 scegloir possible da termeter vos auguris d'anniversari via WhatsApp 079 270 07.

0: Peter con la musica da Calanda Boy. Il prossimo titolo è in Gioveis da Musica per il Sacicio Ozil Zons. Bella domenica, Nesa Kadosh.
1: Buondì, Sergio.
0: E Ischens vet l'onder da Galdeir la primavera ci può oz far festa d'anniversari.
1: Oz può la far Matilde von Wiel da Savonin, festivesse si 39 anniversari. A ti gratul io, Michaela, e si sono fans gratulation ad ella, tot da cor, e ce la stetta sangue friscia, avec a plagè che si sono fans.
0: E plagè se va in zair fare a Matilda con il Gioveis da Nesa e gratulantes la musica instrumentale Salouf Mon Sterva.
1: Jawohl, fitschku gent.
0: Auf der Vogelwiese.
1: Ok, super.
0: Pil anniversari da Matilda von Wiel a Savonin. Yeah. Bella domenica, Nesa Kadosh.
1: Grazie, Sergio e Rusheia. Bella domenica.

d'anniversari oz per Matilda von Wil a Savognin. Ella sarà Speranza Vetlonter da Galdeira oz il 6 anniversari da 39 ons la musica instrumentale Salouf Mon Sterva auf der Vogelwiese.

Inter con gratulazions ils treis da match schon gratulò vainza oz a Matilda von Will a Savognin ella complanescia oz il 39 aval Anna Bonifazi a Lavin nirò a Galdeir oz il 6 cumplion da 64 ons e 67 ons complanescia Beat Huander a Vaz Sot si vesses ergugent gratulò savez che venavant far per WhatsApp 079 270 07 o bagna telefono at il studio 0800 25 25 30. Baby.

0: Otras per otras è una domenica speciale. Matilda von Will da Savognin, Anna Bonifazi da Lavin, Beat Wunder da Vazza Sot, nostra giubilar e nostras giubilaras da Dozza. Vosotras ci vez il zons auguris e tot bunga piglion nov da veta. Enza c'è, vainza anche da far, non nada manch far saver, cici survin oz, entradas libras pigl bon engiadina a scuol. Il è in Sicilia, bec Sciunch, fine na scuol, Anna Bonifazi, nostra giubilara a Lavin. Tant gratulazions per Ozilz Treis da Maccia al microfono e sto Sergio Guec. Gioveis venavant una bella domenica, bler plageir con il programma da RTR. Si dat anche grill ter vosoters.
1: Ma come in dir tot, aber sel grill, aber sur tot, dat il nigne grillada senza ne li oggi.
0: Bungas grilladas.
2: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzi dar RTL.
3: Con scovridas. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominic Pole.

0: las novitats
1: da RTR.
2: L'emprim Open Air 7000 è ia fin a Cuera ed il EHC Cuera fa bilanza fitch positiva. E da Berau è la situazione con l'incendi sotto controllo, la polizia quinta che l'azione duria anche durante il suo intermezzo. Quals temas da quest'ora, il è las duas. E per vos al microfono, Ursin Kadish, buonasera. A Cuera è la premiera dell'Open Air 7000, ida a fin la notte passata. Tenores responsables, en passa 3000 persone venidas als concerts in l'Obereau il venerdì e la sonda. Il club da hockey da Cuera, che organizza l'Open Air 7000, e tenor il presidente Carmine Di Nardo fich content, saia quai con il venerdì square con la sonda. Se l'Open Air 7000 resta in eveniment unico, ben ci dati una continuazione, na vol Carmine Di Nardo beciang tradir. La resonanza saia mince cas stada fich positiva. A Berau in la Vischnanca da Langnau in Lemental e l'incendi sotto controllo. Domenica bunura vevan ars duas chasas da pliras famiglias ed in baec annex. Las persunas aian pudi salvarsa setzas e na ginna saia sablassa, comunicescia la polizia cantonale Bernaisa su entre in primas investigaziuns. En acziun gronda saian pliras unitats da pompiers, ambulanzas e specialists da la polizia. Durant l'acziun restan pliras vias e la colliaziun da tren serradas. Da part la ragione dell'incendio, ne date anche negine indicazioni ufficiali, la polizia cantonale investigescia. Er la notte passata, alla Russia continua ad attaccare l'Ucraina con dronas. En la capitale a Kiev, aia da allarm d'aria e pliras explosions, quai comunicesce il presidente della città Vitali Klitschko. Dall'altra parte, la Russia comunica che aia da attaccias ucranaises. Sulla capitale a Mosca, saian duas dronas venides cifadas. Temporarmein saian duas grons aeroports venid serrats per motivs da segirezza, quai han comunica las autoritas russas. Ed en la metropola San Petersburg saian almain 35 dronas venides cifadas. Las indicazions faccias na pon bec venir verificadas a moda independenta. Oz, il Dì Internazionale della Libertà da Pressa, a l'ONU undrà il coraggio da reporters e fotografas in l'intir mund. Las atrocitats documentadas reveleschien la corruzione ed examineschien facentas, a dic laut commissari delas Nazions Unidas per il Drets Humans Volker Türken in messadi per video. En il decurs de quest'on saiam finossa 14 collaborators da medias venits mazzats. Il pli rus saia da rapportar da var conflicts armats, sco per exempel da la guerra in il Proximo Orient. Ina pressa libra saia la premissa per ina societat libra ed averta, a sottostriccia laut commissari Volker Türk.
0: La meteo.
2: Oz esis vents sulle lief, la temperatura maximale è 14 gradi in lenge di notte, 24 gradi in surselva e 27 gradi in regione da Cuera. Da maundati da pli nivels ed il suo intermezzo poi venir bletsch, con sonne nel sit. Le temperature restano miaivles con 24 gradi a Cuera.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione sull'autostrada A13, esi da quintar con disturbis e colonnas in direzione nord. Actualmente tranter Rotenbrunn neri canal a punt e tranter San Vittore e la Via del Pass.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: A Berau in Lemmental la situazione s'ha calmata suenter l'incendi. Trais baiezze in devastats, blessa na saia negin. El in primo open air 7000 e a finne il EHC Quira fa bilanza fitch positiva. Quals temas da quest'ora, gliela strais e per vus al microfono ursin cadisch. Buonasera. A Berau in la Vischnanca da Langnau in Lemmental è la situazione su enter l'incendio sotto controllo. La bunura è in arsas duas chasas da priras famiglias ed in una garage annexa. Las personas hajan pudi salvar sa setzas e na ginna saia blessa, comunicescia la polizia cantonala Bernaisa. Las chasas è venidas destruidas totalmein. L'acțiun gronda da pliras unitats da pompiers, ambulanzas e specialists della polizia a durat fine nel suo intermezzi. Durante l'acțiune in restada serrada spliras vias e la coliațiun da tren. Davart la ragion dall'incendi in date anche neginas indicazions ufficialas, la polizia cantonale investigescia. Il comin del Centun Glaruna ha elegì il nuovo presidente della regenza cantonale. Al presidente partent, Kasper Becker dal Center, suonta il vicepresidente attuale Markus Heer dalla PS. Sper quai ha il comin decidi da lasciare il pedataglia cantunalter ciuncan toc per cient, con quai che las finanza sen per otendidas ha il comin decis da uzzar il supplement del scurs de construcziun per in mezz procent sin 2,2%. La proposta per in legge per promover la construcziun d'abitazions ha il comin però refusa. Votazions da var projekts cantunals decide il Centun Glaruna adina al comin. Participar pon glarunaisas e glarunais a partir da 16:00. A Turicia è dato molts la noc passada. Plir stotzels personas mascheradas saens radunadas ad una demonstrazione non lubida, comunicescia la polizia della citat da Turicia. Demonstrantas e demonstrants aiam barricada vias e fac fieu artificial, ultra da quai aianels er fac fieu en la Langstrasse e fier scrapa e fieu artificial sin la polizia che intervenida. La polizia ha reagito con squitas d'aua e con munizione da gomma, sin quai saia la demonstrazione sasliada. A Quira è la premiera dal Open Air 7000 ida fin la noc passada. Tenores responsables en passa 3000 personas venidas als concerts in l'Obere Au il venerdì e la sonda. Il club da hockey da Quira, che ha organizzato l'Open Air 7000, è tenor il presidente Carmine Di Nardo fitch content, saia quai con il venerdì scoera con la sonda. Se l'Open Air 7000 resta un evenement unic o ben scidat in continuazione, na vol Carmine Di Nardo bec anche tradir. La resonanza saia e mince cas stada fitch positiva ai ginum.
0: La meteo.
2: Oz esi savens anche sulle lif, la temperatura maximale è 30-14 gradi in Lengia di Nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Damaun, dati da pli nivels ed il suo intermezzi poi venir bletsch con sund in il sit. Las temperaturas restam miaivlas con 24 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione sull'autostrada A3 di Gesi da Quintar con disturbi e colonnas in direzione nord, simplir trajects. Attualmente, tranter Valragn e Tusaun Sit, tranter Rotenbrunnen e Richenaula Pont e tranter Lo Stallo e la Via dal Pass.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Vos suenter mis di dal RTR. Hits Sempre verts. Escovrides.
3: Jedem Clown sein Platz zum
1: Non-stop.

Musica Berlin Eschadin. Per tai. Per mai.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il miracul da Balapè è perfetto. Con la terrada da Songhai diventa il FC Thun campion svizzer. E da Tusauna alla scena dalla Dreccia organizza un concert e la polizia cantonale la controlla. Quels temas da quest'ora, il è alle 4 e per voi il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Ussa esi definitiv, cun quaiche il Songhai ha perso contro Sion con nulla a trais e il FC Thun definitiv campion svizzer dal Balapè. Thun ha ben anche da giugare ulteriori trais geus per una pona gimpli concurrenza a Rels. Nella tabella meinen els con 11 punti a vantaggio sin Songhai. Thun guadagna uscia ses in prim titolo da campion svizzer in l'istorgia del club. E quai già in la prima stagione che Thun e puspe torna in la Super League. A Tusaun agi leu in concert cumpliras bands ils desdoc d'avril, nua che radunt 100 persunas am fac part avant duas emnes. La polizia cantonala conferma che aien observa e controla l'identitat de persunas, quae suenter in avis chi se tractia dad extremists dalla Dreccia. La polizia cantonala conferma vers RTR chi saia sta la clientela dalla Dreccia al concert e che l'eveniment saia sta pajaivel. Avant aveva rapportà il blick d'un concert cumpliras bands che in Songalais da Trentons aia organizza in una persona che faccia parte alla raid internazionale dalla Dreccia Blood and Honor. Avant Diagons aveva in concert nel Tockenburg a trac 5.000 personas dalla scena extrema Dreccia, quae aveva ciaj una grondas discussions davart scumandar tals concerts. A Berau, in la Vischnanca de Langnau, in Lemmental, è la situazione su entre l'incendi sotto controllo. La bonura è in arsas duas chases da pliras famiglias ed in una garage annexa. Le persone saiam pudi salvar sasezzas e una ginna saia blessa, comunicesce la polizia cantonale Bernaisa. Le chases sono venidas destruidas totalmein. L'azione gronda da pliras unitats da pompiers, ambulanzas e specialisti della polizia a dura fin en il suo intermezzi. Durante l'azione sono restate serate pliras vias e la colliazione da tren. Davart la ragione dell'incendio ne dati anche nagina indicazioni ufficiali. La polizia cantonale investigescia. La Grecia patesce attualmente di una onda da fradaglia. In una uscenumnada invasione d'area fraida, procuria per malez d'envierne in bleres regiuns, rapportan meteorologs en las medias grecas. Tracciadas events burascus definescien laura, cun sons in las insles egeicas, cun buffs da fina do 180 km lura. Quae saia il pli fraid start en il match da pi decennis, rapportan ils meteorologs. En las montagnas grecas entorn la capitala Atens, in la peninsula Peloponnes ed eras in l'insula Creta, aia quai scizunt naivi, localmein, aia quai era da granella.
0: La meteo.
2: Oz esi savent sulle live nel grigiun, la temperatura maximala è 14 gradi in lenge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Demaun dati da pli nivels ed il suo intermezzi poi venir blec, consunt en il sit. Le temperature, quelle restan miaivles cum 24 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione sull'autostrada A13, esi da quintar con disturbis e colonnas in direzione nord, quai simplirs trajects. Attualmente tranter Valragne e Tusaun Sit, tranter Rotenbrunnen e Rihanaula Pont e tranter lo stallo e la via dal Pass.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Scoveridas e hits. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpet nadat.
1: Nur che la musica è da casa.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scubridas.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La parola da Balapé è scritta. Con la terrada da Songail diventa gli FC Thun per l'emprima giada campion svizzer. E da Tusaun alla scena dalla Dreccia organizza un concert, la polizia cantunale la controlla. Tra l'ora, os resti anche serain, ciao e sic, da maun vigni plini vlus e per parte rebletsch. Quals temas da quest'ora, il jelas cinch e per vus al microfone ursin cadisch. Buonasera. Ussa esi definitiv la parola e realitat. La medema stagion che il FC Thun e venia in la Super League vanigist per il titel ad en campions svizzers. En il geu della sonda contro Basilea nai anc bec tangi per il titel, però con la terrada da nulla a trais dal Songagl contro gli FC Sion da Dots, ne Thun bec pli da batter. Thun è alla testa della tabella con indis punkts avantaggi sin il persequitader Songagl e con il trais geus restants na polez far na gut pli. Thun è ancora un'escia o scia sia stagione extraordinaria con l'emprim titolo da campion svizzer en l'istorgia del club. A Tujec, a il sovran elegì la suprastanza, come auritat clera, e il president Martin Cavegn veni re-elegì quai cun 276 vus, darin pli absolut da 167 vus. Martin Cavegn è content.
3: Ja, altemain, so in sotra manessa contianz, justa di usen ja bigel tipic politica, justa bigel quel che analisees alle cefas mies resultats, nus essen reelegi, jessen jede in un prim pas, ja, also schiliun, so in sotra contianz, ja.
2: Reelegida è la suprastanza che ha candidato per in ulteriura periodo d'uffizi con Daniel Schmidt, Nicole Giossi e Guido Mon. Il sezio in suprastanza da Pius Cavegn con il Departamento di Turismo ed Economia, quel resta per il momento vacant. Letz è da nuovo elegito in la Commissione da Gestione. In secondo scrutini per quel posto è previsto la prossima semnas. A Tusaun agileu in concert cum pliras bands, nuac eradunt 100 personas an fac parte avant dua semnas. La polizia cantunala conferma chi aien observa e controla l'identità de personas, quai suenter in avis chi se tractia dad extremists dalla Dreccia. La polizia cantunala conferma vers RTR chi saia sta la clientela dalla Dreccia al concert e che l'eveniment saia sta pajaivel. Avant aveva rapportato il blick d'un concert cum pliras bands che in Songalais de Trenton saia organisà in una persona che fece parte alla raid internazionale dalla Dreccia Blood and Honor. Avant diagions aveva in concert nel Tokenburg a trac 5.000 persone dalla scena extrema Dreccia quai che aveva ciascuna grondas discussions da varci comandar tals concerts. A Persons ai da in incendi da cultira. L'avant mezzdì era la polizia cantunale venida all'armada chi ardi en il sector Platz Fravesch gist da sper in a casa. Ils pompiers da Sursees han pudi controllar spert il fieu ed al stizzar. La region investigesch a la polizia anc. En il Sursees va la sco en las bleres regions dal Grischun in privel d'incendis considerabel. En l'Engiadina Bassa e Valmüsteier va la schizunt in privel grond. Mo en il Partenz e l'Engiadina Nota e il privel d'incendis da Guaut moderà. A Berau, en la Vischnanca da Langnau en Lemental, la situazione su entre l'incendi sotto controlla. La bunura en arsas duas chasas de pliras famiglias ed in a garage annexa. Las personas hajan pudi salvar sa setzas en a jeans haja blessa, comunicesce la polizia cantunala Bernaisa. Las chasas en venidas destruidas totalmein. L'acțiun gronda da pliras unitats da pompiers, ambulanzas e specialists da la polizia a dura fine nil su entre mezdi. Durant l'acțiun e in restada serada spliras vias e la coliațiun da tren. Davat la rajun da l'incendi, na dati anc na gines indicațiuns oficialas, la polizia cantunala Bernaisa investigescia. Ed anche in ulteriur resultat al sport, il top favorit Tadej Pogacar gudogna il Tour de Romandie. Il sloven Pogacar a era gudogna la cinciavla ed ultima etappa da Dots, uscia che il tudesc Florian Lipovic stos a contentar con il secund plaz. En tot a Pogacar gudogna 4 dallas cinci etappes. Per in success svizzer a procura Roland Thalmann, il Luzernais a gudogna il prime da montagna dal Tour de Romandie.
0: La meteo.
2: Oz esi resti serein. La temperatura maximale è 34 gradi in Lengia di Nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Damaun dati l'ura da pli nivels ed il suo intermezz di vi poi venir bletsch consunt en il sit. Las temperaturas restan miaivlas cum 24 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Attenzion sin l'autostrada A3 schleisi da quintar cun disturbis e colonnas in direzione nord simplirs trajects. Actualmein tranter Valragne Tusaun sit, tranter Rotenbrunnen er Hernaula Punt e tranter l'ostallo e la via dal Pass.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Vossa domenica in compagnia da RTR, questa sera anche grandi noms da musica. Lionel Richie, per Cyndi Lauper. Al microfono Sergio Guecci, buonasera.
0: Alla sera.

0: Balvus, al puls del sport regional.
1: La US Schluein Lyon resta alla testa della terza Liga regionale da Balapela, equipa della Foppa o Gudania Iravella, il derby incontra il Zebe Lumnezia con 4-2, seniglia pari da 2-2, capito Kurt Siva Posa o la US Schluein Lyon Savia Eira Navantaccio con 3-2, la decisione definitiva è lo capitata con la davosa azione del match. Time supplementare o il leader della terza liga faccia tot clear con il 4-2. Siva il match o Andreas Vialant savia discorrer con dus protagonists da quel derby sur Silvan.
2: Raphael De Plazas, capitani dell'US Schluein Lyon, gudignau al derby incontro Lumnezia con 4-2, un purtons punct, d'anton è stata una dira nus, puspa javela.
3: Yeah, per noi in prima linea è importante il punto, non quasi 3 punti fanno già bene, perché è un semplice gioco, yeah, proprio stiamo a dire noi, in dir combattere, se non contro feci, contro noi, con un corporale, se non feci fermi, ma questo è già un'altra volta. Gli in finale, se si direi un tegolo cliché, se non si va a dire, se non in finale, ma yeah, per noi, naturalmente, vide, pure quei derby. Yeah.
2: Mauro De Mont da Lumnezia, scordate che io vi sono qui, autor, vous vessi se vi salva, in, e forse ci sono 3 punti a vela.
4: De, vi una vos, vessi forse in tic, cliché se non si va, vessi qui un giù, aber la fin finale con in 4-2, ne, il risultato forse vos co il giù, ai curius, aber non sto in vivere con qua, posa qui adesso, questi 3 punti.
2: Da, Danton, schon speranza, schien wende mosa, schien bien giug an contra la leader, an contra il capo gruppo, l'US Schluein Lyon, che gie la testa de quella terza liga, denza setz, schon si la ferma equipa in quella liga.
4: Ja, ja, vetz, le qua schia, che Schluein si gier in una delle fermas equipas, a cui non si vante ne peccia, fa gref la vetta, desa si gier in positiv sempre, non si equipa da dies proximus giugs.
2: Raphael De Plazas, è più stato più importante di guadagnare da quei derby, ne verremo in edip questi punti per restare alla testa, per... Yeah, salva la chance, lo forse da fare quel passo in seconda liga, c'è l'equipe, c'è il club vuol qua.
3: Yeah, per noi è sicuramente importante il punto, che è gratis punto per fare in derby, naturalmente fa un PB, ma in prima linea sono, tu vengono i propri punti, yeah. Se vengono buona parte con l'Umnezio, se non di
2: tema, seconda liga, hai quel insomma in tema, in te fra l'equipe?
3: No, non si può proprio concentrare giù per giù, come rausa, giù per giù, come rausa. Schon an Lunchen werden, ja, und im Perdiux. Es muss wieder eine Schäfine wohnen. Ja, mir auch.
2: Mauro De Mont, spielst du das Quater Derbys? In quella Saison, du hast gerade Pizze gekommen contra Tron Rabius, du hast gerade relativ viel Streitchen contra Luis Luignon. War schon ein Brentig mal?
4: Ja, sicher, fa come mal. Qua wollen sie naturalmente den Pudekus Derbys. Aber la fin finale vanno sul platz, da tocce 15 a, sono 90 minuti, stanno vivi col risultato. Dentro vanno il classe in osso, dentro al bocca.
2: In derby ad ihnen sicher speziell, per pli e in te de pli fans, forse magari in te più emozional.
4: Ja, letzte Jahr. Tratsch il bumma sil platz, es più emozional, es sper il platz, sentes ka, ki in te più emozional. Aber, ja, leso gi ki stam fair derby, e oz puspai. At, ne, quella fin finale ves quod ad esser ad ihnen scia.
2: Raphael De Plazas, tu tina fai in viva, anzem un kurs lumnezians, che ho vele, ni vengi scappau a casa.
3: No, è già in casa, non faccio in vivo, sento quel giugno di quella bia laurea, senza non stare in momento.
1: Dejan Raphael De Plazas dalla US Schluein Lyon e Mauro De Mont di Zebe Lumnezia siva il derby sur Silvan ir a Vela. Andreas Vialanto faccio le domande. Oce er il Zebe Trun Rabius sto an azione elzona do alle 2:00 an contar Sevelen Trun Rabius turna a cia con un punt siva da dempari e niente il risultato. Anten la tabella magna la US Schluein Lyon ven avant con 2 punti avantage sen Melz e Sarganz Trun Rabius e Ochavel ed il Zebe Lumnezia resta sen il Dijavel Platz dalla tabella ed uscei gist sur il stretch.
5: No fighting.
6: We got the refugees.
5: No fighting.

0: Il di der RTL.
1: Als temas la domenica oz con Laura Bär, benvegni. Il sovrano de Tujic ha le giule soprastanza, con una clara maggiorità de 286 vus e il presidente Martin Cavegn venius reelegius. Ed è la soprastanza con Daniel Schmidt, Nicole Giossi e Guido Mon in reelegi per un ulteriore periodo d'uffizi. Sulet il sitz de Pius Cavegn col Departement de Tourism ed Economia resta pel moment vitz, con quel che fa da Niev parte la Commissione de Gestion. Las proximas jamnas duiden ton da in secund scrutini per siu sitz liber. A quera è la premiera di Open Air Siat Meli e da affin la Notch Vergada. Tenor ils responsables e in varga 3 persunas venides als concert si l'obere au il venerdis a la sonda. Il club de hockey de Quera, che organizzava gli Open Air Siat Meli, e il tenore presidente Carmine Di Nardo, fece contents, tonco il venerdì sco e con la sonda. Gli Open Air Siat Meli resta un evenement unico, nisci dat in continuazione vol Carmine Di Nardo boa un tradì. Avon 2 ha giù liug in concert a Tuseon con redonci in persunas. Per via di un avviso che si tratta di extremisti della dreccia, se l'identità delle persone venite controllate dalla polizia cantonale. In via RTR conferma la polizia cantonale che la clientela della dreccia ha visitato il concert e che si è stato pagevole. Ed il mondo bella poi è una praula venite realtà. La medema stagione che FC Thun ha dominato il pass alla Super League ha un gesto per il titolo e diventato campioni svizzers. Il gioco della sonda incontro Basilea aveva un bottone per il titolo, ma con la terrada del 0-3 del Sangai incontro FC Sion, Dots e Thun che ha 11 punti e vantaggio sul perseguitato del Sangai, Bopli de Verga. E si può Thun celebrare il primo titolo del campioni svizzer e la storia del club. Questo è stato da mia Wart, io ci vedo un buon divertimento con il programma.
0: RTR Vita e Creta.
2: Ci las tus confessions cristianas, la cattolica e la reformada, ed eschan comunabla manche in quodos da cant, e becen sa ceci capeta minciade. E bain bot egnus e giunc. Clom, in nov canzonari e comenic per l'azur e sotselva compara. E gian prem pass an direcziun da collaborazion vegia in teolog cattolic Andri Casanova fac. Raginta i cis collega magna proiect in teolog reformo ser Jan Andrea Bernhard.
3: Il punto culminante è stato in una mail del 8 mars, dove mi ha detto Andrea mi ha domandato che mi ha detto che mi ha detto che con me. E lui ha detto. E adesso che qui vende la parte cattolica, dice io.
4: Sono un buon cattolico.
3: No, ma questo è stato proprio in una nuova chat.
2: An questa veta e creta racchinta nits dus teologs trant roter dalla Schweides ad its plageirs, ciongia per realizar che la nuvovra. En cordial bavegna, bel citerlets RTR. Vedi il microfon per vos e Andrina Caprez.

0: RTR Vita e Creta.
1: Da Tionchesmas egl usche Junsch, las baselgias de la Sura Sozelva survignan en nov codas da cant Rumantsch, Klom san omlel. In special je en codas ecumenic, che vo decre en codas comunabel de las dus confessions catholic roman et evangelic reformo. Its babs da che canzonari en dus teologs. Per la part cattolica, Andri Casanova, e per la part reformata, Ser Jan Andrea Bernhardt. Ci las dus confessions cristianas ed eschen comunabla manch in codas da cant e becens a ceci capeta mincia de. Jan prem pass an direcziun cooperazion vegas vos fac, Andri Casanova. Scu en iterkin?
2: Also, ich comprem, insomma, giu la incarica da elavora in codas per la baselgia cattolica della Surselva. Ad per qualche lavoro evi della translazione della Bibbia ecumena, veo se viu che da vart reformata se gine evi l'onder da fa ponderazione se meins bin nie codes da cant. Allora ist auch klar per me che se meins domanda, let's lese vi domandau, ad asciv sunt los annunziau se batir Jan Andrea.
1: Che anche cas sto da pleci angale na decisione per sparnir raps?
2: Also, da mia warte jetzt, insomma, wo ist auch der Fokus dir quella da Monde? Anzi, per me ist es proprio la montata dell'Ecumene, respektive la Responsabilität, che nous weine, dir de quest Projekts, ni dir autres Occasions ed Occurrences, ne Responsabilität de collaborar, de esser per charts, che nous essen frases oras, che nous weine in a cardientia comunabla, esci da differentes tradizioni, differentes accenze, quei mince cas, aber la cardienza cristiana e quella collegia e quella tegenzema nus.
1: E ne deri previci cota scumpare il 2022, perché ogni doca spusta mainze il 2026, perché ne isci dei?
2: Già in comparella con il 2022, lo esi ugic, lanciate se stau gref da fixai non in sa liu fixai non je. Ad io vedo schon edine puspei ja che domandava ja cu ven qua codis lanciate ficcentava in te mai quella da monda in su quello indie ci ne gami ti rasci in ovra sto sbuffa qui taus si va pigic se se se gli ene buonen zene schins sta vi londer ad prin la peda lai madera il contende qua codis. A quei, già, qui è tal mai, ad quella persona ha detto, qui ti rauter scodis, è quei normal, una buona scena si surpassa il termine, che è preview, dan chatten now.
1: Las vossas dus confessions en dei eides veia separadas, elas on differentas vistas en certas chiosas, c'è discussions oin do per realizar ansemma nuschen projekt?
3: Quint c'eiva naturalmein con certs pleits, tipics, gels reformai nils catholics trovien e nias si dice sco praticante nias mince di aber nus vene facstem che certas canzon sein propi indifferente del text e quei stu avnu san flanisch legation de ceva cun lauda el zenier pins pleits pleidets sessens buna mein
1: Ox vets menziono ci Il lungaggio è differente? Che anceva scontar la Bibbia? Se avete forse esplicir, perché date i due differenze romanzi sur Silvans per la Bibbia?
2: La Reformazione è stata influenzata, è portata a lanciata nau dell'Engiadina, piedi il lungaggio ladin. Ad ascia nelle prime translazioni è stata influenzata ferm dell'ex lungaggio. Tras quais ist certes expressions, certes pleits, also il classiker ei gliergia a gloria, ca is reformai droven il forma gliergia, quins en conosce fesse miliont nau di ladin, ad il sursilvan catholic dati in quasi in bolets pleit, anzi ins trova gloria. Ad ebbe calo stalo da monda, je cova in enturn con quai, ad asco in autres punts venus decidiu ca fec pragmatic, Il codice è una collezione di numerose canzoni, differenti canzoni, non di lungaggio, non della veglia decina, e per questo c'è da differenti forme, cioè vuol dire i corals che hanno sci in revoglio reformato, hanno venuto in completa gliergia, e canzoni che hanno descritto le persone che erano cattoliche, trovano il pleit gloria. Alucci, sanno dina, scien cattolic, les bucantà glierge, se conti il gloria, i va si con le silbes a fa bodon. Figese bodon de cantà glierge, anzi.
1: Allo, mincinia, mincinia, ci può cantar, usseia scucci ella, resaint Andrec, ad il codas compegna canzungs sozilvanas, scuetsch totter lezzas?
2: Sis, neve sis canzungs sozilvanas. De principi es ist hier, dass Tokonos an in so selve konten ekul kodisch sur Silvana, also kun las canzungs chorales. An us wein, wein us decidiu qua ni...
3: Nein, also, ich stau in der Moni, da la Montagna, da la Valchons, schinz prendes boene canzungs sur Silvana, nus wein fad stemke, gedat fech bialas, eda dunas.
2: Investiu also, prendere in deplina.
3: Anna Capadrutin, questa da musada scoletta, a prez dront venci ciuni 30 ons also nus vem fac stem propi che da propi fec bialla se che venne cantata regular main en lura cultura zu Silvana
1: a che la canzon so Silvana sono sta mai era nofta tia ein tin clom
2: exact yeah. Yeah.
3: E dat ist quellas editions da Thomas Stolf ni Der Benedett Stolf bei einer Canzon zu Silvanes, bei Kormische Dau, bei Chante Ecclesiastik, gern Fatsch. Aber quelle, die ich ja wertament, ich devostiere, ich elstrucke, busche, inkluschente, per tutze. Nus, wenn ich schaue, fahre novas Poesies, Canzon ex-num per zu Silvanes, da dunnes.
1: Adin canzonari clom tio di reminenti in madem formata grandezza scu oter codas da canta baselgia compegna ossa sur seschen canzungs. Vez allora fac ciun canta per tu ciont la scelta, so ena mesa dat decidel legna, l'otra mesa dat decidel l'oter, ni scu vez decidia ce canzungs ci vignan pidida se a ce negnas bec.
2: Lanciata, wenn sie verschieben, wenn las Confessions independente mein in der Lautre, wenn sie definiu in Repertoire der Canzungs. Also, wohl die war Katholik, wenn sie in einer Gruppe, Ort la Pastoration, ka Orvonto privilegia Alleluia, ad un autors fils, kun Canzungs, ad an ietrasa, jeg bein quella ka, wenn sie surprender, quella bo, ad a feinen Tireliste der Canzungs, orze, quattro Cienische erinzemen, ad a davart reformada, weiss,
3: Du hast mir in einer Gruppe extra per quella causa. Du hast mir dann auch tutas Blaves gekonnt, oder Canzons Chorales. C'è Canzons in ein Crescentes Blaves, questa Venus de Bock, vedat Traditions Lokales e Kommunales. Lu venne wem nus erschelten, nus eren sis Personas, lu se seven zemmen, lu ven propi mincha Canzon, wenn essen sie atras, len se prender, ni Bock. Quedine stava una sfida e dall'altra parte si stava scia che non venne adattato il testo e questo è dato al testo di on 46 si sono aggiunti a un plaid che non può in conoscenza non può più lievere da mince gi questo non è adattato e alla fine venivano circa 120 canzoni da nostra parte e lui deve halt abbiaras altres canzoni feliez Garnets, Pselegrani, Cesa Jau, che nous vein erimnau e sedirci en canzuns venus preu, acciamen che in bo els codice Christenze, novas canzuns, novas compositions, e da scia devine scelt, oz scienza. C'è, e queus, maune cattolico, o insani anc.
2: De, nous venlo portau insemen, orde quales duas gruppes, il repertoire, venlo marau, e giu circa Wenn Canzungs kula madema nisse mejonte melodia, also ka is reformain kunne scheven, ad is katholics, aber di veva lau differenzes, pinches, magari pi grondes, ni kanu venlo proprio stiu da zider, ce variante prendinze. Nu se se ne dine stai spert dil madem meini, venlo decidius in fundamente e della historia della Canzung, de magari il textu desca sta da vos dir, ad wenn lo schien flau in buon compromiss ma wenn proprio in consens per quales canzungs allo aber las novas allo wenn nus dus wenn lo in tec tenio la data ma raus in fundamente quel repertoire che nus vai new trove forza un in tec de pli material ad wenn lo schien completau to qua des neben isin varga si schien canzungs e il canzonare quei ocean pagines codice d'orgle con le partiture esi 968 pagines manegia ne pulita paese de material.
1: E c'è canzone a zblai a Lorin Miller?
3: Quei grefte di tantas canzons.
2: Nun, nu sven domandau differentes componistes e componiste e fa novas canzons e novs texts. Ine canzung wenn se scho fat il nom del codice, also il clom. Conseguente niente con l'intenzione che qua des davanta ina biala buona canzung per lanciata del codice. Aber se quello se si se wenn se che po ad aveva proprio chaffen de quella canzung, also
3: aveva un os.
2: Mi che tonke teile la se quella a Florina Cavento Magetta scrive il text til tema clom
3: in persona cattolica
2: ad la melodia ad il arrangiamento per l'orgla a Daniela Candrian scret
3: reformata
2: exact sia che in quella canzone in les confessions unides a che vi invitiere ter quella canzone wenn es appentive mein Luca Cadones scriven a componition quella canzone è inte che in sco act symbolic perché che to conos è la gronda part di ne fa de domens a notre menien aspetti storie de coca quesia orvonto de nostra vart cattolica nu sen in quasi li metri in accente de e proprietà in spazi e sapientif a donas de dedes exprimer in text de in musica.
3: La è stato interessante, da vostri erstevano tutti in libiare le donne hanno fatto certe canzoni, che non sapevano neanche, quella Anna
2: also, von
3: Stolberg,
2: delle canzoni esistenti.
3: Ma lì si scende una dodice, ella fa una canzone, e tutto il godice state buono, ma ella fa la canzone. Also, quei proprio, quando tu fai stem, che ha già meno, zu pausen nur, weil la situation klar real, die Summen dominaven, il mund musical, dici auch, aber tutine da vos tier devi, keu e leu, dunnes, gewidjeven. Also, da wählen auch, aber da probina pinch apart, aber ascia leven sind dich akzentuai. La montada della lavur è musicale, è, dici auch, poetica, della dunnes, Blibaul e naturalmente OCLG.
1: Die Klampfe, wie visibel alles?
2: Ja, ja, alles schon die. Es ja, also sind dumme in Ziffern, es ist symbolisch, aber die Symbolik hat sehr Forza, sehr Valur, in manchen Fällen.
1: Klampfe, ich täte die Kode, wie sehr la mi domanda finale per ge Diskurs. Perché ein Nom Klampfe?
2: Il Nom ka a eine Montade symbolisch, eine importante Montade, quel deinse propri Adonis de am fla in nom de pondera ad nus an jetje schienus sur dein quai wenn lu domandau in a persona de s'organisa setze
3: ja tunna de ni stai de ad ella san lu et la sur selva
2: a mezen semen in a gruppa am pondera fa men sema gliste ze de lu isen se koja se boes details eine lu nis in quai nom an lu lanciate ella san lu sur dauanus a sco proposta lu nis gena na co bona proposta quai ves vos definiu quai Ei, schien, nu sven epligé, also weiss me trömmen jetzt un nom, que nu sven im primo moment, tja, ma, okay, flu fossil, stau schien.
3: Nu sven jetzt die Orde von. Il nom ke ordels mounts, das dunne sven ei definitiv. Ja. Wenn us jetzt die Orde von. Questa weven e para e bocca, aber nu sven quet jetzt die o.
2: Ja, schien, weiss, e bo fai, fossil in tel schema klassik, in weiss jetzt, nu s delegain alles donnes, de am fla in nom,
3: Nus
2: decidin respettiva a probain lo aini. Ali è schema, wenn se in minche cas boliu. Abre ni uobain. Al wenn se bugiu tema in quei sen. Insomma, bo.
3: Clome de biar svarts. Senir clome nus clomein.
2: Ja, ebbe in quella prima canzone che venom nau venia reflectau de la montada del clome e la cardiencia e la relazione tir diu.
1: Andri Casanova e Ser Jan Andrea Bernhard, un grazie per che l'invista, presentò vini codes da Ciuncesmas che fis domenica in 24 da maggio e avam mezzde a Moster ad in 7 mezzde a Vela e gindaste Ciuncesmas jetz fis in 25 da maggio er dustia e neda a Zirang ad e neda a Sagogn in ciamai anti Rom da servec di vins. E lo an sogna lore irterlar l'an primeda scucci la canzun clom tunga. Da ple detagns de las vernissages diclom catez in rtr.ch/cultura ed an vendita vol in nov codes da cant a lo la stat.

0: Nox ninter in a tematica pi pasonta. Ter da pleci vantia dusme la casta violenza cia e violenza sexuala o la pulizeia stui intervigneira in Svizra gion passò. Chegian da pleci 60 cas mincia de. 34 persunas eian neidas mazzadas ente las acinas cater pareits, per gronda part donnas. Per far fronte a svilup o la confederazione ad its cantons lancea in plan d'azione avant cingions. La maseira la pigiuvuna, per exempel, è il numero da telefon nazional 142, nuoci persunas catan sustin e cusegnazion. Coordinò vignan talas maseiras del Bureau federal per l'egualitat da donna e dom. Cugni co-director da Letz, Gian Beli, o baito Adrian Camartin.
1: Gian Beli, c'è un nostro plan d'azione contro violenza a casa e violenza sessuale? Vostra bilanza è piuttosto positiva?
2: La bilanza è positiva. Noi siamo insieme, nostri cantoni, confederazioni, uffici, per Musaka, noi abbiamo collaborato con questo nostro per avanzare in quella tematica importante con differenti misure che possono essere realizzate.
1: Concret, c'è un'altra cosa che vuole il nostro?
2: In questo progresso è il lavoro delle schmanacce, della gestione delle schmanacce. Le hanno tutti sviluppato standard per migliorare quella situazione. In questo bisogna avere posto nelle case delle donne, le risorse per le agite vittime sono alzate. Noi siamo in una campagna nazionale che è sforzata più facile la direzione della prevenzione e queste misure sono importanti.
1: Tutti i nostri meriti le cifre e le crescen, le casse di violenza contro donne crescen, e le mazzamenti di donne crescen. In secco a quei un tot buo vira mai un effetto.
2: Quei ver, i femicidi sono stati scin un bruses sco a mai in Svizzera di Anvergau. E sin c'è un venus epibia donne che vanno la polizia cui è un freno di violenza a casa. Quella parte sein sehr wichtig, ko schwilup positiv, als sind alles dunes ugegeni deziden der Verbleuen. E quai stoins bulmen beneventa quai schwilup. Nur stoin aber egi i stat am biada fa e la prevenzion schizun la ora von tutte la mida della società, els chaus delle persone leustein us am fapibia.
1: Us es edich ke sicherheit et egalitat quai va ansemmen. Kommen ja Jesus quai.
2: Il prigel è in quelle forme di violenza che si trattano con la polizia, né forse con le intervenzioni delle autorità. Noi stiamo a ricordare che il problema è se è il stereotipo del ciao della gente, l'idea di un uomo che una donna sauda ad lui e che ha il diritto di dovrà violenza e lui è il ciao della gente, i nostri valori, lui sta in dovrà e qui è una domanda di egualità.
1: Ossa in pass importante l'introduzione di quel numero nazionale di GIT 142, c'è una sfinamira, c'è una speranza che si ha forse con quel numero?
2: La numero è data avanti alla legge, noi siamo nella Convenzione di Istanbul che domanda quella, la numero deve essere a disposizione per tutte e tutti, la dire svizzera 24 ore e 7 giorni di anno, tutti sono in telefonare e dat in sviamento diretto all'agente cantone, c'è che lungaccia e si gira e lei ha tutte le persone la possibilità di essere agito immediatamente in una conciliazione scelta essere niente la polizia né piuttosto e qui è si gira niente a dire Svizzera.
1: Qual è un pass concreto? Ne ho visto un altro potenziale di miglioramento?
2: Noi siamo uffici dell'egualità, ma abbiamo naturalmente gli accenti sulla domanda dell'egualità per spiegare qui in dat studies che mussen schin en teifer in partenati schin um mit ine donne ni les persones deziden entsemen wann omis dus contribuiert ihr le lur pages e repartchen e meglier lur pensum sa casa en quelles relations dati pi pauk violenza quo vuol di relations pi eguales an pi pauk violenza a casa e quei in faktur kanust wenn und rinforza.
1: Dungeon lo to quelles masiras lo propi per eba lui ne gavini giu reduzi quelles cifres altes de femicids e de violenza. Weiss es proprio quella speranza che ha lo vermo in effetto?
2: Tutte e tutti hanno quella speranza. Noi vaccini, i tonge un po' che noi fidiamo, gli ingaggi e che io trovo ingaggi della polizia, io trovo ingaggi nelle scuole, nella domenica della sanità e della politica, io trovo le risorse da utilizzare, se ci sto a finanziare e molti lavorano insieme, dati un successo in quella direzione.
0: Dei Giambeli, il co-direttore del Büro Federal per l'Egualità da Donna e Dom. Il nuovo numero di telefono 142 è in funzione il primo di maggio ed è contangibile 24 ore in dì, mincia dì, da lemda. Savez vos, perché ci vos isces usceia, scucci vos isces. Alice Kühne zitesce ein tissis plezzen veia en filosof ci ho la risposta.
3: L'umant weinte seis ves tras otters. In vaper quai ce no umans is in esser socials ed influenzats ferma meins delles relaziuns cun otters. Grazie a quelles en sviluppaina püsco esser individual.
0: Ce connex ci che la constatazion o cun intelligenza artificiale, cula IA, a cun sosa da salata, quellas respostas dat in Sivempo Musica, ein din plezem veia.

0: Vita e Creta, il plet sin via.
1: Ella so tot. Na, pi correct ein da decr, ella para da saver tot. La IA, l'intelligenza artificiale. Fac è tant che la so angal cercher an semantiosas chi existan schon in sa nuas in tala reit. Sein sa saver dis franzier tant che ci è veir a ce bec. Ella vo angal si vai principi da ce ci è pi probabel. Alis cune ci lavura in tala clinica curativa a scuol scu psicoterapeuta o ena relazion ambivalenta per la IA. Co vini si splet sem veia?
2: C'è nata die con Roberta, il programma di intelligenza artificiale in mes lue del lavur vaiva quinta fin già inti l'ultim plez in via. E la magita, perché c'è la es comporta scoscia la fisi in uman, ma la non is. Davo le mission, nai a cifi un mail d'un collega. Anti il mail, la risposta da Roberta su mes plez in via. Ella mi ha risposto che ti la displagia che non hai da questi risentimenti in verso ella, ma ce la hai incletta per me e da mon bler di più. Boccia avessi lavato il computer o la finestra. Ella ha risposto subito e ti la ha dichiarato che la non inclina neanche un ziccia mai e ce la non sappia insomma nulla da mai. Se non una risposta non hai niente aspetta a lunch, però questa è una reazione da Roberta d'in per sé da mia collega. Ella ha risposto: oramai ci tu fai parte del progetto pilota vart l'intelligenza artificiale, varas tempo vonda da fare amicizia con Roberta. Fare amicizia con un cun ci mi ritescia? Investir tempo in un incontro ci fa male al weinter? Vala qua la paina? Non fuse bob melder se am distanzes? Il filosof Martin Buber sa occupa intensiv col dialog e con le relazioni tante romanze. Il dice: der Mensch wird am Du zum Ich. C'è bella frase. L'uman weinte seis ves tras otters. In va per quai che no umans is un esser sozials ed influenzats ferma meinst delles relazions con otters. Grazie a quelles an sviluppaina pürsco esser individual. Una premissa essenziale però sei l'incletta che no is un differenz un de l'otter. Il manaia, che pürtras l'acceptanza della differenza tante sei e l'otter, sei possibile des rivir per un dialog plan rispett. Es un è, tu es tu, e pürtras quai dai a no. Ed es copro la sosa de salata. La jai es fitch differente a l'öli. Ma l'istess es pone a coliar, schis meiste bein, ed es lura una buona sosa

0: ensemble. Senza masdar no gusta però. I distes resta la jai ad una jai e l'öli ad una öli. I van quasi in dialog, senza perdere la sua identità e senza voler mudar una lotter. Roberta ed Ed è un nervic differentes, ma sto a dire che quai che mi occupata con ella sono nude più consciente de mie sacnes valurs. Forse è la clave per un incontro più pagevole con ella che smette di la congolare con me o con un manz. E ti la lascia semplicemente essere ella sves. Ci sa, forse dai loro in lunga vista è stessa mai una buona collaborazione. Ed in più, am rende la di mind, c'è conflitto spondivi l'orizzonte per alci nuovi.
1: Alles Kühne, cui sis plez en veia, e quel catez er, an scretch, ainte la quotidiana da venderde, ni per liger e per terlar anche neda, sem play RTR.
2: I plez sin via.

0: Tiz gitordes am finjanitz di 7 maig o li a Vienna la 35ª Festa Federala da Musica. En occurrenza ci può erneir numnada cum bunga consenstia la pi gronda festa da musica d'in mont. Einten in arch musical racintan treis dirigents de las preparaziuns musicales per sunar avant expertas ed experts. Endiz dirigents è Reto Lehner.
1: Si fa musica, pensa che il più importante è mostrare la musica al spettatore, l'auditor, e da, per me che musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, importante una festa federale.
0: Da ple da Reto Lehner ad izis collega dirigents Adrian De Gonda e Jürg Gisin santiz vos ein tin arch musical, cisch sibalas novitats, dalas nov.

0: Nos ischens alla fin della vetta creta da dots e va in 30 roter santia della nascenza di un prim codesta cant ecumenic per cattolicas e reformos della Zur e Sozelva, cui tetel clom ci compara da tiuncesmas. E na ovra da pionier ci pudes essere un buon exempel ir per otras cominanzas e lungats. I teolog e magna proiecti codes da vart reformada, ser Jan Andrea Bernhard racinta.
1: Nus ven bialanciata son sorveneu reson de la Baselge Svizzera reformada, also Evangelische Kirche Schweiz, quei sedina fet bien patrac e quei arnei en vesta, aber cum quei che quei bia pli complicau per dudeste per romon, dici aviarta main. E qui naturalmente cauter.
0: I clom o da mai schon in eda fatien anciata. Un grazie per vossa compagnia durant la davos ora. Un microfon per vossa stada Andrina Caprez. Ben avant e una bella domenica.
2: Vita e creta.

0: hat.
1: Il di der RTL.
2: Als Thema la domenica oz con Laura Bär, benvegni. Il sovran de Tujic ha legiu la suprastanza, con una clara maggiorità de 286 vus e il president Martin Cavegn venius reelegius. Ed è la suprastanza con Daniel Schmidt, Nicole Giossi e Guido Mon in reelegi per un'ulteriore periode d'uffizi. Sulet il sit de Pius Cavegn col Departement de Tourism ed Economia resta pel moment vitz, con quel che fa da Nief part alla Commission de Gestion. Las proximas jamnas duiden ton da in secund scrutini per siu sitz liber. A quera è la premiera di Open Air Siat Meli e da a fin la noc vergada. Tenor ils responsables e in varga 3,000 persunas venides als concert si lobere au il venderdis a la sonda. Il club de hockey de Quera, che organizzava gli Open Air Siat Meli, e tenor il presidente Carmine Di Nardo, fece contents, tonco il venerdì sco e con la sonda. Si Open Air Siat Meli resta in evenimento unico, nisci da una continuazione, vol Carmine Di Nardo boa un tradì. Avon due jamnes a Giuliug in concert a Tuseon con radon 100 persunas. Per via din avis, chi se tracti d'extremists, la dreccia, sa l'identità, las persunas venide controllata dalla polizia cantonale. In vias RTR, conferma la polizia cantonale che clientela della dreccia ha visitato il concert, a chi se istau pagevel. Ed el mondo bella poi, a ina praula venide realità. La medema stagion che FC Thun ha dominato il pass alla Super League ha inius gesti per il titolo a diventare campions svizzers. Il giug della sonda incontro Basilea aveva un botton giù per il titolo ma con la terrada del 0-3 del Sangai incontro i FC Sion Dots e Thun che ha indici punti a vantaggio sul perseguità del Sangai boppli di verga. A scia può Thun celebrare un primo titolo del campion svizzer e la storia del club. Quasi stau da mia wart, ja di vigila un bien divertiment con nies program.
1: Vossa Saira, der RTR. Hits. Sempre verts. Ich kuvrides. Non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt. Sur il hit. Finter la scovrida.
0: RTR.
1: Uscivari a Scola Vita.
2: Can't touch this.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTL, nur che la musica ed a

RTL Musica non-stop. Cun Semper Verz. Hits. E scuvridas.

Or dal chalender dal paur. Curchal nüvel va vers Samignun, va in tridore in grigiun. Curchal nüvel tira vers Vuclina, va in belore in Engiadina.

Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, l'avevi na spina, a bocca di ciao. La fova tombiala e quella voliu, un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.